Amore è Elisa nel nostro appuntamento. Beh, amore è anche stare accanto ad una persona che, anche se russa durante la notte, non viene lanciata sul divano. O sì, o la lanciate sul divano. Sono curiosa, oggi parliamo di questo perché russare è un'attività molto comune, tra l'altro. Devo dire senza colpa, no? Perché chi russa più delle volte innanzitutto non se ne accorge, quindi è del tutto inconsapevole del rumore che produce durante la notte. Poi anche se ci mette la buona volontà non può evitarlo. E quindi partiamo da questo. Perché si russa durante la notte innanzitutto? Allora, diciamo che il nostro corpo è fatto in modo tale che mentre dormiamo ci rilassiamo e durante il riposo i muscoli e i tessuti delle vie aeree superiori tendono a rilassarsi e quindi lo spazio attraverso cui passa l'aria si restringe. Quindi, per farla semplice, l'aria che passa in questo spazio ristretto fa vibrare alcuni tessuti. Questa vibrazione provoca il russamento, quindi in alcuni casi c'è proprio una conformazione naturale delle vie aeree per cui non si può fare altrimenti, purtroppo. Poi ci sono altre cause, il sovrappeso, l'avanzare dell'età, la congestione nasale, il consumo di alcol soprattutto nelle ore precedenti al sonno, il fumo e alcune abitudini legate anche alle posizioni in cui si dorme. Quello che vi voglio chiedere è: voi amici in ascolto, se avete in casa una persona che russa, che rimedi utilizzate per fare in qualche modo attenuare questo rumore? C'è un rimedio che avete trovato che funziona? Ditemelo, raccontatemelo, confrontiamoci. 347 72 72 274, questo è il nostro numero WhatsApp, ce lo potete anche raccontare con una nota.

Reckless, nel nostro appuntamento di questo martedì, ancora benvenuti su Radio Selene. Avete riposato? Ditemi un po', come vanno le vostre notti? Al di là del post vacanze, che insomma ci fa dormire meno serenamente di quanto dormissimo sapendo di essere in vacanza. Parliamo di una situazione molto comune: russare la notte. Chi è che di voi russa? E se non c'è nessuno che alza la mano, non è che siete proprio voi che non ve ne rendete conto a russare la notte? Ve l'hanno mai fatto notare? Perché parliamo di questo, che può in qualche modo creare della tensione in casa, perché il problema non è chi russa, ma chi dorme accanto a chi russa. E la scena più o meno è questa, no? State finalmente per addormentarvi quando dall'altro lato del letto parte un rumore improvviso. Voi provate ad ignorarlo all'inizio, vi girate dall'altra parte, cercate di concentrarvi su altro, ma niente, il rumore aumenta, cambia tonalità e qualche minuto dopo ricomincia da capo. E a quel punto iniziano i tentativi disperati.

trucchetto? No, perché io ne ho qualcuno simpatico, tra poco ne parliamo. Intanto ditemi la vostra al 347 7272274. Anche perché quando non si dorme bene, il giorno dopo la testa gira, ma non di felicità, non di contentezza, come

Red Red Wine nel nostro appuntamento di questo martedì. Ancora buongiorno a tutti coloro che sono in nostra compagnia. Abbiamo una bella novità da ascoltare insieme in radio dei Nu Genea ed è un brano che parla della fragilità umana, della paura di perdere l'equilibrio, con un titolo napoletano, Carè.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ancora benvenuti nel nostro martedì di musica. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Selene. Un'ora da vivere insieme, non questa nello specifico, ma quella di Geolier. E a seguire anche le cattive abitudini di May, Salmo e Colapesce.

Benson Boo, Mr. Electric Blue. E allora parlavamo di chi russa la notte, come gestite questa situazione. C'è Luigi da San Salvo in provincia di Chieti che dice: buongiorno, questo è il karma, mia moglie parla tutto il giorno e io russo tutta la notte. Ma come il karma? Ma come russi tutta la notte? Ma tua moglie si può fermare ad una certa. A proposito di fermarsi, simpaticissimo Luigi, ecco, quali sono i rimedi? Stavamo vedendo questo. Per chi russa, sollevare la testa, usare dei cerotti nasali, umidificare l'aria, perché l'aria secca un po' crea il problema del russare. Per chi dorme accanto, tappi per le orecchie, rumore bianco, ma anche cuffie per dormire. Ecco, vi ho dato qualche dritta. Poi vi dicevo che vi avrei raccontato qualcosa di simpatico, cioè una mia maestra di danza, quando noi partivamo in vacanza, mi ricordo, o per delle lezioni da fare fuori, e quindi dormivamo anche con la maestra. Chi dormiva con la maestra aveva questo problema, perché lei diceva che russava. E il suo rimedio era questo: fare il suono del bacetto. Lei sosteneva che facendo il suono del bacetto lei avrebbe smesso di russare. Provate.

C'è Michela D'Andria che mi scrive: anche i calci funzionano, io faccio così con mio marito. Ma come, ragazzi, mi fate morire. Meno male che ci siete voi, anche voi, a tenere compagnia a me su Radio Selene. E buongiorno, sono le 11:01.

0: Sunrise Now qui su Radio Selene. Ancora benvenuti nel nostro appuntamento
1: Radio Selene.
0: Ancora buon martedì mattina a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Tanta musica per farvi vivere questa giornata nel migliore dei modi. Arrivano Emma Marrone e Fabri Fibra con Antidroga e poi Paola Turci, Questione di Sguardi.

0: Guardi, Paola Turci, nel nostro appuntamento di oggi. Bene, amici, anzi, meno bene, devo dire, perché parliamo di truffe. All'ordine del giorno c'è un caso nuovo di anziani, soprattutto, che sono truffati o che stanno per essere truffati da qualcuno che si spaccia per qualcun altro. Mi spiego meglio, perché diciamo che la storia è più o meno sempre la stessa, però cambia il copione. Questa volta è un finto finanziere che cerca di truffare un'anziana a Bari. Ci spostiamo nel quartiere Libertà, dove si è verificato tutto ciò. Ecco, per fortuna vi dico già che è stato arrestato un 26enne, che poi sono giovanissimi, originario della provincia di Salerno, insieme ad un 28enne di origini tunisine, entrambi con precedenti peraltro. Ma cosa è accaduto? Beh, la vittima della truffa è stata una donna di 70 anni che ha ricevuto una telefonata sul fisso da parte di un presunto uomo appartenente alla Guardia di Finanza, che si è recato in casa di questa donna e le avrebbe chiesto di controllare tutti i suoi gioielli, poiché a seguito di alcune indagini sarebbero risultati il frutto di una rapina. La donna apre inizialmente, poi vede l'uomo in casa, si insospettisce e inizia ad urlare, costringendo questo finto finanziere a fuggire via, per poi, per fortuna, essere bloccato assieme al presunto complice dagli agenti della mobile, che già stavano pedinando l'auto. È il caso di dire: tutto è bene quel che finisce bene, però bisogna stare con le orecchie ben dritte, con gli occhi ben aperti, perché questi mascalzoni cambiano il copione ogni volta e lo rendono sempre più credibile. Quindi mi raccomando, avvisate soprattutto gli anziani delle vostre famiglie.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

Vagando por il mondo, tra le tante truffe in cui potreste cascare se viaggiate per il mondo, mi raccomando, c'è il giochetto in cui ci sono delle cose per terra e ci sono 50 euro che vengono nascosti magari in alcuni bicchieri, no? Che vengono fatti girare. Voi pensate di poter vincere facilmente quei 50 euro, ma in realtà è un trucco ed è una squadra quella che è lì attorno a quel giochino, che sa far muovere bene quei bicchieri per fare in modo che poi quando voi puntate la vostra 50 euro quella sparisca per sempre. Quindi mi raccomando, non vi affidate a delle belle speranze. Arriva anche Fiorella Mannoia.

0: Gaia, Bossa Nostra, nel nostro appuntamento di questo martedì. Occhio l'orario, le 11:30 spaccate, abbiamo un appuntamento, è quello con il nostro V-Day.
1: V-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: In diretta, ovviamente. E allora andiamo a raggiungere la festeggiata del giorno, perché è una lei. Lei non lo sa che sta per ricevere questa chiamata, perché è una sorpresa organizzata da alcune persone che a lei vogliono molto molto bene. Vediamo se risponderà alla nostra chiamata. Innanzitutto che squilli il telefono. E poi cosa vi posso raccontare? Che potete prenotare anche voi queste sorprese di auguri chiamandolo 080 898 1188 in orario d'ufficio. Vanno prenotate, mi raccomando, perché poi noi prendiamo in carico la vostra. Pronto? Pronto, Roberta? Oh, Roberta, mannaggia, ti sento malissimo, c'è un po' di vento. Puoi avvicinare il telefono, per favore?
2: Parla.
0: Oh, Roberta, ciao, ecco, ora sì. Sono Rebecca, ti chiamo da Radio Selene perché ho una sorpresa per te. Oggi è il tuo compleanno, sorpresa!
2: Sorpresone.
0: Hai visto? Non so se hai il viva voce, Roberta, ti sento male, vorrei sentirti un po' più forte.
2: Sono al mare.
0: Ah,
2: vediamo se mi senti meglio.
0: Ma hai il viva voce?
2: Ecco, ora ho tolto il viva voce, ma al mare c'è un moltissimo vento.
0: Ah, però ti sento molto molto meglio. Innanzitutto sentiti auguri, Roberta, come stai? Festeggi al mare.
2: Sono al mare Marina di Rizzano. Un mare
0: che
2: bellissimo.
0: Meraviglia.
2: Adesso
0: ti vorrei proprio raggiungere. Adesso che me l'hai detto, Rizzano è un posto meraviglioso. Sei in compagnia?
2: Sì, sono in compagnia di mia mamma, di mio marito e anche della mia bimba che è in arrivo, in pancia.
0: E allora, senti un po' questi auguri anche da chi arrivano, perché di persone che ti vogliono bene ce ne sono tante. E a questa sorpresa ha pensato papà Angelo e tutta la famiglia, che hanno proprio questo messaggio di auguri per te. Buon compleanno e tanti auguri anche per la prossima maternità. Quindi avevo capito già che fosse un periodo pieno di emozioni, sì. Ma pieno nel vero senso della parola.
2: Molto molto pieno, sì.
0: Quanti anni posso chiedertelo?
2: 34, però sono diviso 2, quindi non valgono.
0: Eh certo, sono d'accordo. Ascolta, io vengo fresca da una maternità, quindi ti auguro un compleanno speciale che sia
2: Grazie.
0: Veramente pieno di emozioni, che possa essere indimenticabile come quelli che verranno d'altra parte, ancora più speciali. Un augurio
2: Grazie
0: che
2: mille.
0: Puoi fare adesso in diretta su Radio Selene, augurati qualcosa di speciale.
2: Oh, allora intanto mi auguro che non faccia più così caldo, perché non più. No, mi auguro di poter vivere tanti altri compleanni belli come questo, ricchi di famiglia soprattutto, che è la cosa che desideravo di più.
0: E questo è il regalo più bello davvero che potessi esprimere. Noi di Radio Selene ci uniamo quindi al tuo desiderio, speriamo che sia un'estate, insomma, nei prossimi giorni un po' meno calda, che ti permetta di respirare, anche perché ricordo l'anno scorso quanto io soffrissi il caldo, quindi non immagino quest'anno che è stata l'estate peggiore da quel punto di vista di sempre. Un caro abbraccio da tutti noi, goditi questa giornata, fai un tuffo, rinfrescati e sii sempre circondata dall'amore della tua famiglia che sta anche per ingrandirsi.
2: Grazie.
0: Un abbraccio.
2: Un abbraccione a voi tutti, ciao, buon proseguimento.
0: Ciao a Roberta, ciao alla sua famiglia e a tutti voi di Radio Selene che siete in ascolto. Ricordo che l'appuntamento con il B-Day torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando?

Milano. Saluti che arrivano da parte di Nicola, Concetta, Adriana e Aurora Mendolara da Vizzini in provincia di Catania, dalla Sicilia, direttamente a Gigi Savoni, regista di questa mattina. Un grande saluto con grande affetto, ecco, che faccio questo collegamento, anche perché è bello quando la radio riesce anche ad abbattere le distanze di questo tipo. A proposito di distanze da abbattere, i The Jungle su Radio Selene con Sunshine.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Benvenuti in questo nostro martedì di musica insieme. E allora tra poco Sombr con My Body Isn't Ready. E poi arriva una novità di Ligabue che ormai ci piace così tanto da farla diventare anche una hit. Parliamo di Qualcosa per te.

cosa per te, Ligabue, nel nostro appuntamento di oggi. La musica è un modo per salutare l'estate, lo facciamo ripercorrendo i grandi classici di quest'estate, le novità che ci hanno fatto visita, e ognuno ha un po' la sua tradizione personale. Voi avete qualche abitudine che vi permette di salutare l'estate? Non lo so, riguardate l'album delle fotografie estive, magari ne stampate uno, oppure sto vedendo in questi giorni, anzi ieri in particolar modo, che è diventato virale sui social un bel modo di ripercorrere agosto con 6 fotografie. È interessante. Tra poco parliamo proprio dei modi in cui voi salutate l'estate, magari abbracciando qualcuno di cui vi siete innamorati ma che non rivedrete. Somebody to love.

Somebody to Love, l'abbiamo cantata a squarciagola, un brano del 1976, attuale come sempre, i Queen su Radio Selene. E buongiorno, sono le 12.

0: Thailand Neil Rogers nel nostro appuntamento Talk to Me. Ancora benvenuti in questo martedì ricco di musica.
1: Questa è Radio Selene.
0: Benvenuti in questo martedì 1° settembre. Avete messo da parte le cose estive o sono ancora in giro? C'è una tradizione a Monopoli che porta la cittadinanza a salutare l'estate in maniera molto affascinante. Tra poco ne parliamo.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Stai ascoltando Radio Selene.

nel nostro appuntamento di questo martedì. Ancora buongiorno a tutti coloro che sono in nostra compagnia. Primo settembre, il giorno in cui inizia per molti il nuovo anno. Ieri lo abbiamo definito un capodanno emotivo. Il mese di settembre è così per molti, perché si mettono in pratica progetti, idee. Abbiamo fantasticato durante l'estate magari anche su come vogliamo cambiare la nostra vita, ed è così, almeno a settembre ci proviamo, poi come andrà lo scopriremo in corso d'opera. C'è qualche bella tradizione però che viene messa in pratica tra la fine di agosto e l'inizio di settembre per salutare l'estate, anche se l'estate è ancora nel suo clou, mi viene da dire. Comunque, salutando il mese di agosto, c'è chi saluta anche l'estate. E cosa è accaduto a Monopoli? Pensate, si sono radunati in centinaia per salutare questa stagione, e tra questi centinaia ci sono i turisti, ci sono i residenti, ci sono degli adulti, ma ci sono anche i bambini, che hanno fatto cosa? Sono entrati in acqua mentre il sole sorgeva sul mare all'alba, quindi un bagno collettivo bellissimo, un rito che ormai è una tradizione che si ripete di anno in anno, reso ancora più affascinante da un pianista che accompagnava questo momento, ecco, suggellando con le note un ricordo indimenticabile di quest'estate, quella del 2026. Un appuntamento che piace così tanto appunto da essere diventato una tradizione per gli amici di Monopoli. Bellissime immagini, e chissà l'anno prossimo, se avrete voglia, unitevi anche voi.

All My Love, Coldplay, con questo romanticismo universale, bellissimo brano appena ascoltato. Cambiando argomento, parliamo di oggetti smarriti. Vi è mai capitato di perdere qualcosa e di rimanere un po' così con la speranza che qualcuno lo riportasse indietro? Cioè, è andata a buon fine questa cosa? A me è capitato, per esempio, una volta ho perso un telefono, ero in una sala giochi, che è un posto dove io non metto mai piede, nemmeno giocato, però mi sono seduta in una sorta di navicella che adesso non vi saprei nemmeno descrivere. Il telefono mi casca dalla tasca e niente, finisce sul sedile. Io vado via e solo alla macchina, arrivata lì, mi rendo conto che il telefono non c'era. Vi lascio immaginare il panico, visto che ormai i telefoni sono un tuttofare per noi e fonte di collegamento continuo con il mondo circostante. Chiamiamo questo mio telefono, per fortuna risponde una persona che aveva preso il telefono e che nel parcheggio me lo restituisce. Tutto è bene quel che finisce bene. Una storia che ci porta a parlare di un portafoglio smarrito è avvenuta proprio a Bari. È un anziano, purtroppo, colui che ha perso questo portafoglio. Vi posso dire che dentro c'erano 600 euro. Come sarà finita questa storia? Provate a immaginare, provate ad indovinare e tra poco vi darò il verdetto. Portafoglio con 600 euro dentro, com'è andata a finire?

canzone estiva, Annalisa, nel nostro appuntamento di questo martedì. Allora parliamo di oggetti smarriti e ritrovati e riconsegnati, è la domanda. Se trovate qualcosa per strada, vi capita di cercare il proprietario e restituire quell'oggetto? E se quell'oggetto è di grande valore, come va? Come si gestisce la situazione? Allora vi racconto quello che è accaduto proprio a Bari. Un uomo anziano di 90 anni ha raggiunto il cimitero per fare visita alla tomba del figlio, e già qui per me la storia può finire, perché è da brividi già il gesto. Però un uomo che era lì intento a sistemare i fiori, puliva la lapide, aveva appoggiato poi il borsello sulla panchina, si è allontanato senza riprenderselo, insomma lì ha dimenticato un portafoglio, che però non era nemmeno un portafoglio vuoto, piuttosto era pieno, un malloppo di 600 euro c'erano dentro. A trovare questo portafoglio è stato un dipendente del cimitero, che si è impegnato per restituire il portafoglio al signore anziano, si è messo in contatto con la famiglia, e c'è da dire che il signore, quando ha ricevuto il portafoglio con il denaro dentro, voleva addirittura dare una ricompensa per ringraziare colui che aveva trovato il suo portafoglio del gesto che aveva fatto. Ma il dipendente ha agito con correttezza, ha detto: guarda, io ho fatto semplicemente il mio dovere. Ed è bello pensare come innanzitutto la gente buona esiste ancora, perché spesso parliamo di fatti di cronaca che ci fanno perdere le speranze nel mondo. Però siamo talmente tanto disabituati ai bei gesti che un gesto come questo ci sembra un esempio di grande umanità. Quindi complimenti a questo dipendente, che ha restituito non solo il portafoglio ma tutta la somma che era al suo interno.

Ray Parker Jr., it's time to party now. È ancora tempo di festeggiare per molti. Ed ora parliamo di come bisogna trovare il proprio equilibrio dopo una separazione, dopo una distanza, qualcosa che accade. Ecco, questo brano ci racconta la bellezza di fare affidamento alle proprie forze, di ricostruire la propria vita un giorno alla volta. Baby Steps, Olivia Dean.

0: Radio Selene.
1: Ancora benvenuti nel nostro appuntamento di questo martedì. Tanta musica da ascoltare insieme. Arriva Angelina Mango con Marco Mengoni. Canto d'amore e a seguire Sienna Spyro con Material Lover. Nel nostro primo appuntamento di questo mese di settembre.

Material Lover nel nostro appuntamento di questo martedì 1 settembre. Apriamo questo mese ricchi di entusiasmo, un pizzico di nostalgia, e la nostalgia arriva anche ascoltando questo brano, laddove possiamo sentire anche la voce dell'inimitabile Michael Jackson, e questa ne è una cover. Right Here, Human Nature, Sisters with Voices, un salto nel 1992 qui.

siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di martedì, il primo di una lunga serie di appuntamenti che vivremo insieme in questo mese, quello di settembre. Grazie a Gigi Savoni per aver curato tutta la parte tecnica. Vi anticipo che verranno a farvi visita nel pomeriggio gli speaker di Radio Selene: Gaia dalle 15, Mariano dalle 17 e Paola dalle 19. Vi lascio in compagnia della musica del Vivi e Rivivi, ma subito arrivano le notizie dalla Puglia. Grazie a tutti per esserci stati, ci sentiamo domani, un bacio, ciao!

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
0: Questa è Radio Selene.

Fiasco. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 2 settembre 2026 è il 245esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:37 e tramonta alle 19:42. Il santo del giorno è Sant'Elpidio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 settembre del 1945 il Giappone si vede costretto ad alzare bandiera bianca. Quel giorno avviene la firma della resa, atto conclusivo della Seconda Guerra Mondiale, il più vasto conflitto della storia che in poco più di 5 anni ha provocato la morte di 55 milioni di persone, di cui oltre la metà civili. In quello stesso giorno il Vietnam dichiara la sua indipendenza e forma la Repubblica Democratica del Vietnam. Nel 1980 scompaiono a Beirut, in Libano, i due giornalisti italiani Italo Toni e Graziella Di Palo. E nel 1990 entra in vigore la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 2 settembre del 1963 viene fondata la Bruce McLaren Motor Racing Ltd. a New Malden, a Londra, da parte dell'omonimo pilota di Formula 1, Bruce McLaren. E nel 1973 a Barcellona Felice Gimondi diventa campione del mondo di ciclismo su strada. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 settembre del 1970 Claudio Baglioni pubblica il suo primo omonimo album. Nel 1989 Viva la mamma di Edoardo Bennato è in vetta alle classifiche. E nel 1997 Pino Daniele vince il Festival Bar con Che male c'è. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Giovanni Verga, nato a Vizzini il 2 settembre 1840 e scomparso a Catania il 27 gennaio 1922. È stato uno scrittore della fama inestimabile, padre del verismo, drammaturgo d'eccezione. Compie oggi 86 anni Pippo Franco, cabarettista e conduttore televisivo, showman del Bagaglino, tra i volti più noti della commedia all'italiana tra gli anni 70 e 80. Ne compie 74 Jimmy Connors, ex tennista e allenatore di tennis, considerato tra i migliori giocatori della storia. Spegne 62 candeline Keanu Reeves, attore canadese nato a Beirut, uno dei più amati di Hollywood. 60 candeline sulla torta di Salma Hayek, attrice messicana naturalizzata statunitense. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 2 settembre 1937 di Pierre de Coubertin, dirigente sportivo, pedagogista e storico francese, conosciuto per essere stato il fondatore dei moderni giochi olimpici. E con il proverbio del

0: Radio Selene. Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Polignano a Mare, in entrambe le direzioni, in provincia di Bari. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico, in entrambe le direzioni, in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
2: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
3: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche consiglio per la giornata. Sentiamo. Ariete, lasciatevi travolgere dalle emozioni positive. La complicità di coppia si arricchirà di leggerezza e buon umore. L'impegno che metterete in un progetto in corso potrebbe già portare frutti nell'immediato. Toro, l'amore si prende una pausa, la mente è altrove e probabilmente va bene così. Ci sono altre priorità. La giornata lavorativa sarà soddisfacente, mantenete un approccio costruttivo e tutto filerà liscio. Gemelli, piccoli gesti e attenzioni sapranno dire molto di più di mille parole. Ascoltate il cuore. In ambito lavorativo, con calma e spirito di dialogo, riuscirete a mediare anche nelle situazioni più delicate. Cancro, decisione e chiarezza nei rapporti vi aiuteranno a costruire un equilibrio duraturo sia in amore che in amicizia. Al lavoro sarete un vero punto di riferimento per colleghi e superiori. La vostra leadership silenziosa farà la differenza. Leone, energia e allegria daranno una nuova vitalità al rapporto di coppia. La vostra luce si riflette anche su chi amate. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre intuizioni si trasformeranno presto in opportunità concrete di guadagno. Vergine, la diffidenza persiste soprattutto in coppia. I single invece preferiscono mantenere le distanze dai sentimenti in generale. Concedetevi una pausa rigenerante dal lavoro. Il corpo e la mente ne hanno bisogno più di quanto pensiate. Bilancia. La prudenza sarà il vostro migliore alleato nei rapporti. Meglio osservare prima di esporsi troppo. Al lavoro la giornata si preannuncia intensa e serrata. Il tempo a disposizione sarà poco, ma con metodo ce la farete. Scorpione. Il desiderio di vicinanza con chi amate vi spingerà a fare scelte coraggiose e generose. In ambito professionale la vostra creatività sarà un motore importante per dare una svolta alla vostra carriera. Sagittario, oggi cercate di dedicarvi di più a voi, ritrovando un senso profondo di autonomia emotiva. Immergervi nel lavoro vi aiuterà a distrarvi dai pensieri personali che vi turbano. Gestire con saggezza le risorse economiche sarà fondamentale. Capricorno, dubbi e riflessioni vi porteranno a fare chiarezza nei sentimenti. Prendetevi il tempo che vi serve. Un piccolo break dalle responsabilità lavorative quotidiane potrebbe giovarvi più di quanto crediate. Acquario, incontri intriganti animeranno la giornata. Per i single potrebbe essere il momento di aprirsi a nuove emozioni. Al lavoro, condivisione e spirito di squadra porteranno buoni frutti. Le finanze saranno dalla vostra parte. Pesci, la giornata invita ad osare con leggerezza e fiducia. Il successo nasce dalla curiosità e dalla volontà di esplorare. Il futuro sorride a chi accoglie il cambiamento con apertura. Il cammino verso nuove ricchezze inizia da una mente più libera. Oggi vi saluto con le parole di Betty White. Chi non ha senso dell'umorismo è nei guai. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Ursula von der Leyen sente il cancelliere Merz e annuncia risposte dall'Unione Europea. Putin replica, ci accusano per ragioni di politica interna. Tensione altissima anche in Medio Oriente. Gli Stati Uniti tornano ad attaccare in Iran, fanno 4 morti, tra cui un bambino, e circa 50 feriti, come affermano i media israeliani. Teheran risponde con raid di rappresaglia contro basi e interessi statunitensi, mentre il presidente Trump minaccia di annientare il paese. La cronaca Bivona, in provincia di Agrigento, un uomo di 53 anni è morto ieri mentre stava eseguendo dei lavori all'interno di un'abitazione. Un muro si è sbriciolato e lo ha travolto, coinvolto anche il figlio 24enne che è rimasto ferito. Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì 4 settembre, lo ha annunciato lui stesso sui social, a pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba dal 28 agosto. Oggi mi sento meglio, sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto, ha così scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2.40 nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Non si segnalano danni a persone o cose. Lo sport con il tennis. Flavio Cobolli esce dall'abisso di una clamorosa eliminazione al debutto agli US Open. Il romano batte in rimonta Francisco Comesagna dopo una lotta durata ben 4 ore sotto il tetto chiuso del Louis Armstrong. Avanza anche Lorenzo Musetti che vince contro il britannico Arthur Ferry. Buona la prima per Mattia Bellucci che supera nettamente l'ungherese Piros. La pioggia ferma invece il match di Francesco Passaro. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la 4ª edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la 4ª edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la 4ª edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre. Radio Selene.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Yeah. Manciosi.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Ci sono qui anche in questo mercoledì 2 di settembre. Bonjour à tout le monde, buongiorno cari, bentrovati, ben svegliati. Dai che inizia un'altra giornata, un altro appuntamento da trascorrere insieme, come sempre in mia compagnia, con Ilia D'Arpa con voi fino alle 10. Dall'altra parte questa mattina abbiamo il nostro Teo De Marinis che ci accompagnerà per quanto riguarda la parte tecnica. Voi siete pronti? Possiamo iniziare il nostro appuntamento? Sì? Manca qualcosa? Come? Non ho capito bene. Volete sapere? Ah, volete sapere che ore sono? Ma sono le 8!

0: di mai più. Tu cosa fai questa sera? Una grande Noemi che insomma ha una forza, questa donna, e nonostante la caduta insomma ha continuato poi il suo tour. Eccoci qui, adesso noi siamo pronti dopo la musica a dare subito spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, tensione altissima in Medio Oriente, sono almeno 11 le vittime dei raid statunitensi condotti nella notte in Iran. Teheran risponde con raid di rappresaglia contro basi e interessi americani. Gli Stati Uniti non intendono forzare l'Iran al tavolo del negoziato, lo ha messo nero su bianco proprio Donald Trump su Truth, sottolineando di preferire di gran lunga lo status quo. Abbiamo un controllo quasi totale dello stretto di Hormuz e la loro economia è al collasso, scrive il Tycoon.
2: Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn, replica il presidente Putin in una conferenza stampa notturna. Le accuse della Germania alla Russia di guerra ibrida in relazione ai droni all'aeroporto di Lipsia, dichiara il capo del Cremlino, sono dovute alla situazione politica interna che vede il cancelliere Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione.
3: Una frana di vaste proporzioni si è staccata nella serata di lunedì dal Monviso, interessando l'area nei pressi del rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re, dove sorge il Po. È stato segnalato il mancato rientro di un escursionista di nazionalità straniera. Sono in corso accertamenti per verificare la sua posizione e l'eventuale collegamento con la frana, anche se al momento non risultano elementi per stabilire se qualcuno sia rimasto effettivamente coinvolto nel distacco.
2: Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì, lo ha annunciato lui stesso sui social pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba dal 28 agosto. Oggi mi sento meglio, sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto, ha scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle.
3: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2.40 nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Non si segnalano danni a persone o cose.
2: Lo sport, Gianmarco Tamberi completa il suo palmarès con l'oro nel salto in alto ai giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. L'azzurro si impone con 2,25 metri alla prima prova, misura sufficiente per precedere il greco Antonios Merlos, argento a 2,19, e l'altro italiano Christian Falocchi, bronzo a 2,15. Mi mancava questa medaglia, ma sono venuto per tutti coloro che mi hanno scritto, ha spiegato Gimbo, sottolineando il valore emotivo di un successo costruito davanti al pubblico tarantino.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
1: Radio Selene.
6: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
1: Radio Selene.
0: Avete già fatto colazione, avete bevuto il vostro caffettino, mangiato la vostra brioche, il vostro non lo so, pan carré, che cosa mangiate, che cosa fate la mattina? L'importante comunque, come al solito, essere in nostra compagnia.

nostra musica per dare il buongiorno a tutti quanti voi e dirvi grazie per essere dei nostri anche quest'oggi. Radio Selene, di cosa parliamo nella nostra prima ora? Beh, insomma, parliamo di qualcosa che ci riguarda molto da vicino, la musica. Parliamo di quelle canzoni che poi in estate diventano praticamente la nostra colonna sonora, no? Perché poi è così, insomma, volenti o nolenti, ogni estate finisce per avere una colonna sonora. Chi è che magari non ricorda l'estate sta finendo, tutti quanti a riportarci lì in quegli anni, no? Ebbene, oggi voglio proprio parlare di questo, della nostra canzone, quella che abbiamo vissuto veramente, no? Di quella lì che magari bastano veramente poche note e si ritorna lì, quella giornata, che ne so, al mare, in viaggio, in macchina, una serata con gli amici, un tramonto visto dalla spiaggia, quell'amore, sì, quell'amore nato proprio quell'estate lì, magari anche quell'amore finito. Ecco, questa secondo me è veramente la magia della musica, ma ne parliamo spesso di tutto questo, cioè che riesce veramente a mettere una specie di fotografia sonora dentro i nostri ricordi, perché a volte bastano quelle poche note e tu ti ritrovi lì, magari tra 10, 20, 30 anni trascorsi. Insomma, per chi ha una certa come me, questo sicuramente se lo ricorderà. Ebbene, oggi voglio proprio parlare di questo, della vostra canzone preferita di questa estate, di quella che ha marchiato proprio a fuoco quest'estate 2026. Quella vostra preferita è che quando riascolterete tra 10-20 anni direte: ecco, io ricordo quel momento lì. 347-7272-274. Quelle attuali, quelle di oggi. Marina, grazie, ma quelle di oggi. Intanto Ligabue.

Di Luciano Ligabue qui su Radio Selene. Su Radio Selene quest'oggi stiamo parlando di musica, perché ogni estate per ognuno di noi c'è quella canzone in modo particolare che anche riascoltandola tra un po' di anni ci riporterà immediatamente qui. E allora sì, hai assolutamente ragione. Luca da Taranto, che scrive: la mia è La testa gira di Fred De Palma, Anita ed Amy Schilla. Impossibile restare fermi quando parte. L'ho sentito ovunque quest'estate e tra 10 anni per me sarà ancora agosto 2026. La testa gira, la notte vola, chi è che non la conosce, vero? Sicuramente un tormentone, una che molti di voi ricorderanno, insomma, per l'estate. Già oggi è difficile un po' ricordare le canzoni, Saluto anche Simona da Barletta. Io scelgo Cabana di Rama, è stata la canzone delle mie vacanze, spiaggia, tramonti e aperitivi. Appena la risentirò quest'inverno, secondo me, sentirò già nostalgia dell'estate. Fateci sapere anche le vostre al 347-7272-274, magari anche qualche nota vocale, magari canticchiando anche un po' la canzone, Non sarebbe male. Intanto, come cose.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: insieme con Cattive Abitudini. Invece adesso parliamo di una buona abitudine, quella nostra, di andare a vedere come sarà il tempo oggi.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsioni meteo in Puglia di oggi, mercoledì 2 di settembre. Bene, sappiatelo, ma lo vediamo già, i cieli sono in prevalenza sereni o poco nuvolosi e sarà così per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. I venti sono deboli dai quadranti nord-occidentali. Le temperature massime sono comprese tra i 31 e i 35 gradi, mentre le minime sono stabili. Per quanto riguarda i mari sono generalmente poco mossi.
1: Stai ascoltando?

questa ragazza, Billie Eilish, qui su Radio Selene. Ed è di musica che stiamo parlando quest'oggi, della vostra canzone preferita, quella che marcherà fuoco quest'estate 2026, quella che magari negli anni poi vi ricorderà proprio quest'estate, come dico sempre io, vi fionderà proprio nei ricordi. Ebbene, voglio salutare Gabriele che è di Lecce. Lui mi scrive: per me sicuramente Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Perché questa canzone? Perché è legata a una persona che ho conosciuto proprio quest'estate, e pensandoci hai ragione, magari tra 10 anni non ci sentiremo più, ma sono sicuro che proprio questa canzone mi riporterà esattamente a questa estate 2026. E allora anche voi magari continuate a raccontarci un po' le vostre canzoni preferite, quelle che avete cantato, quelle che avete vissuto, quelle che vi ricordano magari una storia, un amore, o semplicemente la canzone che secondo voi è la canzone 2026 di questa estate. Beh, questo è un po' troppo presto per dirlo, ma sicuramente questa novità che stiamo per andare ad ascoltare sarà una delle nostre canzoni preferite. La mia lo è già subito. Stiamo parlando della nuova di Gianna Nannini con Meraviglioso errore. Ciao.

La città degli angeli, grande Achille Lauro, per continuare il nostro appuntamento ancora. Buongiorno da Ilia d'Arpa. Stiamo parlando di musica, della vostra canzone preferita, quella che segna anche quest'estate 2026. Così come voglio salutare anche Paola. Paola che di Lecce dice: "Bah, sicuramente quella di Alfa con Manu Chao. Ce l'ho ascoltata praticamente ogni mattina andando al mare. Quindi tra 10 anni sicuramente sentirò l'inizio, mi verrà voglia di prendere telo e costume." Però ancora lo possiamo fare, visto queste giornate. Anzi, a proposito, come al solito, mi raccomando, ancora oggi, soprattutto per quanto riguarda Bari, giornata da bollino rosso, quindi i soliti consigli da seguire. Ritorniamo invece alla musica. Voglio salutare Maria da Brindisi, che dice: beh, sicuramente, insomma, Serena Brancale al mio paese insieme a tutto il suo gruppo. Dice: mi ricorderà questa bellissima estate trascorsa finalmente con tutta la famiglia, perché queste sono le cose importanti.

0: Da poco felicemente sposata la nostra Dua Lipa, che per il suo bellissimo matrimonio, insomma, ha scelto l'Italia. L'abbiamo ritrovata qui su Radio Selene, mentre adesso noi torniamo nuovamente all'informazione con le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. I finanzieri del comando provinciale di Bari hanno sequestrato profitti illeciti per diverse centinaia di milioni di euro nell'ambito di un'attività volta a contrastare i meccanismi di frode, evasione fiscale e reati contro la pubblica amministrazione realizzati dalla criminalità organizzata. Maggiori dettagli nelle prossime edizioni. Assalto al bancomat con la tecnica della marmotta la scorsa notte a Cerignola. Secondo i carabinieri erano almeno in quattro i malviventi a volto coperto a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Due le esplosioni, ma i banditi non sono riusciti a portare via il denaro. Il bancomat era infatti spento e vuoto. Sul caso sono in corso indagini. Il 16 settembre è la data ultima per evitare la fermata degli impianti dell'aria a caldo dell'ex Ilva di Taranto a seguito del decreto emesso dalla Corte d'Appello di Milano con scadenza 90 giorni dal 27 luglio, quindi fine ottobre. Lo scrive Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria nell'istanza di sospensiva del decreto presentata alla Corte d'Appello di Milano, e la stessa Corte, la sezione specializzata in materia di impresa presieduta da Giuseppe Ondei, oltre a fissare l'udienza per le 14.30 del 9 settembre, ha fissato alle 12 del 7 settembre il termine per la costituzione in giudizio. Nonostante l'arrivo di settembre non si placa l'ondata di caldo in tutta la regione, la Protezione Civile ha diramato l'allerta massima, bollettino rosso, livello 3 a Bari per temperature estreme fino a domani. Il bollettino rosso alza al massimo l'allerta anche per i servizi sociali e sanitari. Calcio, Coppa Italia, Serie C. Sono serviti calci di rigore per permettere al Bari ieri sera di centrare la qualificazione agli ottavi di finale nella gara disputata al San Nicola contro il Picerno. Record negativo dell'era De Laurentiis sugli spalti, appena 1909 gli spettatori presenti. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
1: Radio Selene.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene.
0: È qui, il tempo vola, ma vola veramente tra le nostre chiacchiere, i vostri messaggi, la nostra musica che vi sta accompagnando anche in questo mercoledì 2 di settembre. Come sempre insieme a Ilia Darpa ancora per un po', ora Giuli e Biagio Antonacci.

Indaco dagli occhi del cielo, che bella che è questa canzone di Zucchero Fornaciari. Continuiamo a parlare di canzoni, ma in questo caso voglio parlare di una iniziativa veramente molto molto bella. Dovete sapere che a Manfredonia c'è un luogo che nasce con un'idea davvero bellissima, si chiama Passeggiata dell'Amore e si trova proprio all'interno del porto turistico Marina del Gargano. Pensate che questa passeggiata è stata realizzata nel 2023 nella parte alta del Molo Colombo ed è un percorso affacciato sul mare, pensato proprio per le coppie. C'è questa panchina dell'amore, grandi cuori, dove fermarsi per una fotografia, una serie di frasi dedicate all'amore e al mare, perché all'interno proprio di questo cuore ci sono delle frasi importanti, magari anche di artisti importanti. L'intenzione era proprio quella, in realtà, di celebrare il legame speciale tra Manfredonia e Lucio Dalla, che tra l'altro, lo vogliamo ricordare, amava profondamente proprio il Gargano. Tutto molto romantico, peccato però che adesso sia arrivato un piccolo particolare, perché ci sono delle frasi attribuite a Lucio Dalla ma che sarebbero sbagliate, che Dalla in realtà non le avrebbe mai scritte. Allora, su uno di questi cuori compare una frase che comincia proprio così: in riva al mare, tra le mani i tuoi capelli, mi sembra di sognare, di essere un re senza regno e senza tempo, tratta da Stella di mare di Lucio Dalla. E qui nasce il problema, perché in realtà non c'è nessuna di queste frasi all'interno di questa grande canzone di Lucio Dalla, che è Stella di mare, perché diciamolo, l'amore magari sarà anche cieco, ma forse prima di incidere una citazione su un cartello bisognerebbe insomma cercare il testo proprio vero, reale, no? Ok, allora diciamo che in realtà questo non fa parte di questa canzone, anche se comunque la passeggiata dell'amore rimane un'idea veramente molto carina e suggestiva, soprattutto con quella meravigliosa cornice proprio sul mare di Manfredonia. Però insomma, una piccola revisione magari adesso possiamo anche farla, visto tra l'altro proprio il legame importante affettivo che c'era proprio tra Lucio Dalla e Manfredonia. Ora c'è Gaia.

274, voglio mandare un forte abbraccio, una buona giornata a Tonio, che è di Berletta, che a proposito di canzoni che ricorderanno quest'estate 2026, almeno per quanto gli riguarda, è sicuramente la Costiera Amalfitana. Non te può portare a Milano, Rovazzi, come no. Grazie, ciao Tonio, buona giornata anche a te. Saluto anche Marina, Marina da Modugno, dice: vorrei dirtene una, ma francamente la musica di oggi è davvero pietosa, quindi io rimango lì, The Rhythm is Magic, perché poi esistono, no, quelle canzoni che comunque nel tempo ancora oggi amiamo particolarmente. Grazie, grazie veramente Marina, così come voglio salutare anche Rosanna, Rosanna da Bisceglie, per lei è e rimane Meraviglioso Errore, e come no, Gianna Nannini sicuramente, insomma, la porteremo avanti negli anni e ci ricorderà un pezzetto di quest'estate, perché insomma è ancora estate, per chi non lo sa. Ma ritorniamo a noi, ritorniamo alla nostra musica, e in questo caso ecco qui, viaggiamo nel tempo, nello spazio, nei ricordi. 1975, Larry Santos. Yesterday when he came here.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Lui, Michael Jackson, nel nostro appuntamento di questo mercoledì. Noi continuiamo a parlare ovviamente del nostro territorio che amiamo tantissimo, e quindi la Puglia che veramente è esplosa anche questa. Nel senso che sì, il caldo che ci ha fatto esplodere un po' tutti quanti, ci hanno veramente cotto a puntino. Ehi lassù, spegniamola questa caldaia. però parliamo insomma dei turisti, che sono veramente tantissimi, e c'è soprattutto una città che sta vivendo una vera trasformazione. E questa città, cari miei, sì, è proprio Bari. Pensate che tra il 1 giugno e il 30 di agosto sono stati registrati oltre 380.000 arrivi. No, dico 380.000 arrivi, quindi circa il 12% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e pensate che si è superato il 1 milione di pernottamenti. Sono numeri decisamente importanti, no? Perché raccontano qualcosa che fino a qualche anno fa insomma non era poi così scontato, perché insomma Bari per molti anni è stata soltanto la città dove atterrare, prendere una macchina e partire alla scoperta della Puglia, e invece adesso a Bari ci si ferma perché insomma c'è tutto da vedere. Bari vecchia, con quei vicoli nei quali basta girare un angolo per trovare le signore che noi salutiamo, perché so che molte di loro ascoltano Radio Selene, che sono lì a preparare le orecchiette e ad ascoltare la nostra musica. Ebbene, allora a tutti quanti loro diciamo grazie veramente, ma soprattutto grazie a tutti i turisti che hanno deciso di visitare il nostro territorio, la nostra Puglia, e che hanno deciso proprio di fermarsi lì a Bari, che magari in questo momento stanno viaggiando ascoltando anche la nostra musica. Subito Tommaso Paradiso.

Questa è la meraviglia, andare avanti e indietro nel tempo e riabbracciare tutti quei ricordi legati alle canzoni. Era il 1984, con noi Human League, adesso subito una nuova

Per la prima volta Fabri, Fibra e Pinguini Tattici Nucleari insieme con questa canzone Goya. Il titolo, naturalmente, per chi non lo sapesse, richiama proprio Francisco Goya, il grande pittore spagnolo, e l'idea sarebbe proprio partita da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, appassionato soprattutto dell'ultima fase più cupa e tormentata della pittura di Goya. Da qui proprio nasce questa canzone, questa immagine, la paranoia, come se ci trovassimo dentro un quadro di Goya, che è meraviglia, ed era una novità su Radio Selene.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Abbiamo finito proprio così, ma tra poco sarete insieme alla nostra Rebecca Epifani. Allora, grazie a voi tutti per essere stati insieme a me, a Teo De Marinis per la parte tecnica, da Ilia D'Arpa baci, baci, baci, un forte abbraccio a tutti e a domani.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Rotto il ghiaccio, sì, dai, lo abbiamo rotto con il mese di settembre. Buongiorno e buon mercoledì a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. 2 settembre, ma terzo giorno della settimana. La cosa sì, ci disorienta un po'. È per questo che ci siamo anche noi, pronti a tenervi compagnia, a delucidare i vostri dubbi, ad informarvi, ad intrattenervi. Io non sono sola, ovviamente. Sono in ottima compagnia. Teo De Marinis dall'altra parte degli schermi, negli studi di Corato, per gestire e guidare tutta la parte tecnica. E poi ci siete voi, amici della radio, ascoltatori, che silenziosamente, o grazie anche alle vostre interazioni, ci fate sentire la vostra energia, ci fate sapere cosa state facendo e come state. Allora parto subito con questa domanda: come state? Come è andato questo risveglio in questo 2 settembre? Me lo racconterete nel corso della nostra puntata. Io vedo che la musica lì è bella e pronta per condire la nostra mattinata. Oggi parleremo anche di questo, di pranzi. State con noi, siamo pronti, partiamo.
0: Questa è

0: Kenna Spyro, Material Lover, nel nostro appuntamento di questo mercoledì 2 settembre. Buongiorno a tutti voi che siete in nostra compagnia. Diamo la linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Non si ferma il fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dopo che Washington ha reso noto di avere colpito obiettivi iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz. È arrivata la risposta di Teheran. Nella notte, infatti, i Pasdaran hanno affermato di aver preso di mira basi militari statunitensi a Erbil in Iraq. Sui siti sono stati lanciati missili e droni.
2: Un'esplosione è venuta questa mattina attorno alle 5 vicino alla stazione centrale di Augusta nel sud della Germania. Due persone, una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 18, hanno riportato lievi ferite da shock acustico. La Bild ha riportato successivamente che esplodere sia stata una granata a mano e che l'obiettivo non fosse la stazione ferroviaria ma una gioielleria turca. Per questo la polizia starebbe indagando su un possibile collegamento tra la detonazione e la criminalità organizzata.
3: Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia avvenuto il 4 agosto scorso e chiude il consolato russo a Bonn. Intanto l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas a proposito delle nuove sanzioni in arrivo sulla Russia afferma: se vogliamo porre fine a questa guerra dobbiamo tutti concentrare i nostri sforzi e portarli a un nuovo livello.
2: Walter Lavito l'ha arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. È stato aggredito nel carcere di Rebibbia. È successo, secondo quello che riportano diverse testate, nel pomeriggio di ieri. Subito soccorso e visitato, non è in pericolo, secondo quanto hanno riferito fonti della polizia penitenziaria. L'episodio è ora oggetto di un'indagine.
3: Un ragazzo italiano di 16 anni è stato collocato in comunità al termine di un'indagine della Digos, della Questura di Monza e della Brianza. Il minore è indagato per autoaddestramento con finalità di terrorismo, istigazione a delinquere e apologia al fascismo. Come emerso dalle indagini, per il 16enne c'è un processo di radicalizzazione digitale con la ricerca e la conservazione di materiale neonazista, suprematista e accelerazionista insieme a contenuti di propaganda riconducibili all'ISIS.
2: Il calcio, il 16esimo di finale di Coppa Italia tra Torino e Monza, vede il successo per 1-0 dei brianzoli che staccano così il passo per gli ottavi, dove torneranno in campo in un derby lombardo contro il Milan. A decidere la sfida dell'Olimpico Grande Torino è un gol di Dani Mota. La Cremonese vince contro il Parma 2-0 al Tardini, dove a decidere l'incontro sono i gol di Lottici e Licina. Esonerato comunque nonostante la vittoria il tecnico dei grigiorossi Marco Giampaolo, che paga un inizio di stagione in Serie B con due sconfitte. Oggi in campo alle 15 Sassuolo Frosinone, mentre alle 18 Udinese Venezia.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene. Radio Selene.
0: Eh beh, ci è voluto un po' di riscaldamento logopedico questa mattina, ma forse ce la facciamo a partire. Tra poco parliamo d'amore, lo facciamo con Saif. A seguire Eros Ramazzotti ci ricorda che non siamo soli.

Nel nostro appuntamento, e no, soli non lo siamo perché la musica ci accompagna. E buongiorno, buon mercoledì a tutti gli amici di Radio Selene che sono con noi. Allora, apriamo questa mattina già con una punta di polemica. Perché? Perché le truffe, di cui parliamo spesso in radio, continuano comunque ad essere fatti attuali di cronaca. E allora, come possiamo fare per evitare che accadano? Ne state parlando con i vostri parenti, con i vostri nonni, soprattutto con i vostri parenti anziani, perché sono loro le principali vittime di tutto ciò. Ne è venuto fuori un altro caso. Questa volta la signora, purtroppo vittima di questa truffa, è una donna di 85 anni. Che cosa è accaduto? Se qualche giorno fa ne parlavamo, il copione era diverso, perlomeno qualcuno entrava in casa facendo finta di essere un po' la polizia e controllava dei gioielli e poi dicevano che fossero stati gioielli frutto di una rapina. Questa volta è il solito copione di cui parliamo da mesi, quindi come caspita, scusatemi, è possibile che continua ad accadere? È accaduto quindi che sono arrivate delle telefonate a questa donna. Secondo quanto ricostruito, telefonicamente una persona delle forze dell'ordine raccontava che la figlia di questa signora rischiava l'arresto a causa di un grave incidente stradale. Per non arrestarla veniva richiesto di consegnare dei beni preziosi per evitare il provvedimento giudiziario. Ma dai ragazzi, non ha senso, non funzionano così gli incidenti. Eppure i nostri anziani purtroppo ci cascano, quindi un complice si è presentato presso l'abitazione della vittima, si è fatto consegnare degli oggetti in oro, dei monili custoditi in casa. Questo fatto risale a luglio, poi è stata sporta denuncia. La buona notizia è che le due persone colpevoli sono state arrestate, una donna di 27 anni e un uomo di 22 anni, tra l'altro tutti giovanissimi. Ma com'è possibile? Vi prego, parliamone, continuiamo a dirlo alle nostre nonne, ai nostri nonni. Se vi arriva una telefonata di questo genere, non credetegli.

una possibilità, Malika Ayan, nel nostro appuntamento. Si parla d'amore spesso e volentieri in tantissime canzoni. Malika Ayan racconta appunto del primo appuntamento, quando poi non va, no? Ci si bacia, magari non scatta il feeling. Poi ci sono invece certi amori travolgenti, amori profondi che lasciano senza parole, dove non si riesce nemmeno a distogliere lo sguardo dalla persona amata. E questo è il caso, Lauryn Hill, Can Get My Eyes Off of

0: Get my eyes off of you. E questa è una vera e propria dichiarazione d'amore che possiamo dedicare anche a quegli eventi da cui non riusciamo a staccare lo sguardo. E allora parliamo di eventi imperdibili qui in Puglia. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Prossimo appuntamento domenica 6 settembre ore 21. Nick the Night Fly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz e soul, con un mix delle più belle canzoni della musica italiana unite a sue composizioni originali. Condurrà il pubblico in una serata ricca di atmosfera, classe e grandi emozioni. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
1: Questa è
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Night Fly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Annie Fard nel nostro appuntamento Dennis Edwards. E buongiorno e buon mercoledì a tutti voi che avete voglia non solo di un caffè ma di qualcosa di più dolce. E ci risiamo, rieccoci. Questa notizia ci porta fuori dai confini pugliesi, però ragazzi ne vale la pena. Sì, perché ogni anno arriva questa notizia, c'è una bella competizione in Italia in cui si gareggia a colpi di cucchiaino e tiramisù. È proprio una gara in cui si sfidano coloro che preparano dei tiramisù, sia nella versione originale sia nella versione artistica, e a comporre la giuria c'è anche la gente comune, quindi la giuria popolare. Ora, la gara si terrà a Treviso dal 9 all'11 ottobre, tuttavia ve ne parlo perché è partita la ricerca dei componenti della giuria popolare che sono chiamati ad assaggiare e valutare le preparazioni dei concorrenti. Però attenzione, perché dovete avere uno stomaco forte, in quanto bisognerà assaggiare 320 tiramisù, che io non lo so quanta caffeina è contenuta in un tiramisù, ma 320 sicuramente è una quantità importante. Per aspirare ad uno dei 130 posti disponibili che fanno parte della giuria popolare sarà necessario superare un test online, quindi chiunque di noi da casa può provarci. L'appuntamento è fissato per sabato 12 settembre alle 10. Occhio, sarà un quiz, dovrete rispondere a 15 domande dedicate in parte alla ricetta del tiramisù, ma quella la possiamo studiare, è facile. Poi ci saranno delle regolette sul regolamento della competizione, ci sarà della cultura del dolce, ma valuteranno anche la conoscenza del territorio trevigiano. Su questo forse siamo meno preparati. Comunque la partecipazione è aperta a tutti, anche a chi arriva dall'estero. I giudici selezionati saranno poi chiamati a degustare le ricette nella categoria creativa e anche nella categoria originale. Ve la sentireste? Guardate, io un pensierino forse ce lo faccio. Fatemi sapere se siete amanti del dolce, ma fatemi sapere anche chi è che in casa vostra prepara il miglior tiramisù. La mamma? La nonna? Uno zio? O magari siete proprio voi? Le unghie.

Mario Biondi, ragazzi, che voce, che voce incredibile la nostra. Italiana, possiamo dire così, che però ha un sound internazionale. A proposito di internazionalità, ci tuffiamo in una novità che racconta proprio quando c'è bisogno di fare le cose a piccoli passi. Si parla di crescita personale, di indipendenza emotiva, della bellezza di costruire dei legami senza tempo. Non so se vi è capitato di vivere un momento difficile, e il brano che stiamo per ascoltare racconta proprio di questo, della vulnerabilità, del ritorno all'equilibrio, soprattutto dopo la fine di un legame o una distanza importante. E quindi per voi Olivia Dean con Piccoli Passi, Baby Steps.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ancora buon mercoledì mattina a tutti coloro che stanno lavorando. Buongiorno anche a quelli che si godono delle settimane di ferie. Hanno atteso, però finalmente è arrivato ancora finalmente il loro turno. Dunque, per voi la nostra musica arriva ultimo con Occhi Lucidi.

maledetto me, Fulminacci, nel nostro appuntamento di questo mercoledì. Quante volte lo diciamo? Magari siete usciti da casa e vi siete dimenticati qualcosa. Maledetto me le chiavi di nuovo, maledetto me lo spuntino, che è una cosa importante. Ve lo portate lo spuntino al lavoro? No, piccola mia curiosità. Mentre ci pensate me lo fate sapere. Facciamo un salto nel 1980, perché nei nostri appuntamenti ci piace anche rivivere insieme a voi della musica che magari ha accompagnato delle fasi importanti della vostra vita. Quindi raccontateci, si è segnato un momento che

Anche Zucchero ha inciso una versione di questo brano con il titolo Indaco dagli occhi del cielo. Questa invece è la versione originale. Everybody's got to learn sometime, the Corgis. E buongiorno, sono le 11:01.

0: con Shiver nel nostro appuntamento, e ancora benvenuti qui su Radio Selene, dove ci facciamo compagnia, ci raccontiamo tante cose, diamo spazio anche alle notizie, e quindi arrivano gli aggiornamenti di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: La situazione con la Russia si è rapidamente deteriorata da quando ieri nel pomeriggio il governo tedesco ha ufficializzato quello che informalmente aveva già detto il cancelliere Merz, e cioè che le autorità di Berlino hanno stabilito con certezza che a compiere quegli attacchi coi droni all'aeroporto di Lipsia, quello che viene rubricato come un atto di guerra ibrida, sono stati proprio i russi. È stato proprio l'intelligence, l'esercito o comunque le attività compiute direttamente da Mosca. E questo ha portato ovviamente a una levata di scudi europea a favore di Kiev contro la Russia e contro Putin, che si risolverà anche in una nuova riunione della NATO per stabilire ulteriori elementi punitivi per Putin e il Cremlino, e a favore di Kiev, di Zelensky, di chi si difende. Si sa che in tutta Europa c'è anche una corrente ultrapacifista che dice: lasciamoli in pace, lasciateci in pace, lasciamo che la guerra abbia il suo corso e si concluda il più presto possibile, favoriamo una pacificazione. Ma una pacificazione è impossibile se Putin continua a dire che la guerra va avanti, e se, come è più che legittimo, l'Ucraina dica: noi ci difendiamo, non vogliamo soccombere. Però non siamo equidistanti, non si può essere equidistanti, ed è quello che governo dopo governo, compreso quello italiano, tutti in Europa sono pronti a dire, probabilmente con altri aiuti diretti a Kiev.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
1: Radio Selene.
0: Ancora benvenuti in questo nostro mercoledì, amici. Tra poco parliamo di spesa, perché prima si diceva: dove mangiano due persone ne mangiano anche tre. Ma è attuale questo modo di dire nel 2026? Non lo so, tra poco approfondiamo. Prima, buon vento.

immediatamente sul palco di due capodanni fa con Tony Hadley, che immenso privilegio, vissuto grazie a Radio Selene proprio a Trani quando abbiamo vissuto il capodanno con Tony Hadley, e questa True l'abbiamo ascoltata dal vivo. Sapete, quelle cose che restano addosso come se fossero un tatuaggio emotivo. Detto ciò, amici cari, cambiamo discorso e parliamo di fare la spesa, una cosa che tocca a tutti prima o poi, a seconda del nucleo familiare. Può costare di più, può costare di meno, ma costa, ragazzi, questo è poco ma sicuro. Soprattutto negli ultimi anni c'è stato un aumento di tantissimi prodotti, in particolar modo il rincaro complessivo è stato di circa il 30% in più, cioè quando andiamo a fare la spesa paghiamo il 30% in più complessivamente. Poi ci sono degli elementi, dei prodotti che costano un po' di più e altri che hanno subito un incremento minore. Confrontiamo i prezzi. Allora, gli ortaggi costano in media il 39% in più, il caffè il 51% in più, l'olio extravergine d'oliva il 47% in più, i pomodori sono arrivati a costare il 45% in più, ancora costano di più patate, melanzane aumentate del 40%, ma anche la frutta che costa quasi il doppio, per esempio le fragole il 48% in più, i limoni il 37% e così via. Insomma, non sto dando i numeri, anche se viene voglia di farlo, perché quando si arriva a pagare il conto è salatissimo. Qui, secondo le stime, si dice che una famiglia con un bambino va a spendere circa 130 euro per transazione settimanale, ma io direi che forse sono stati anche ottimisti, perché se a questi prodotti vogliamo aggiungere tutto ciò che con un bambino riguarda pannolini, latte in polvere, eccetera eccetera eccetera, secondo me il totale complessivo aumenta. E quindi quello che vi voglio chiedere, amici, prima c'era un detto veramente molto simpatico che era questo: dove mangiano in due mangiano anche in tre. Ma è reale? Ma è ancora attuale? Nel 2026 possiamo dirlo ancora? Non lo so, tra poco ci confrontiamo. Prima la musica di Serena Brancale, Delia e Levante, Al mio paese.

al mio paese, ma funziona così nelle nostre case pugliesi. L'invito scatta facile. Vuoi venire a pranzo? Ma sì, vieni. Mamma, c'è un amico, può venire a pranzare da noi? Ma sì, fallo venire. Tanto dove mangiano in tre, mangiano in quattro. Dove mangiano in quattro, mangiano in cinque. Dove mangiano in cinque, mangiano in sei. Ma è ancora vero? È ancora valido? Ditemelo voi, 347-7272274. Si usa ancora dire dove mangiano in tre, mangiano in quattro e così via. O una persona in più a tavola costa caro. Fatemelo sapere, scrivetemi un messaggio, inviatemi delle note vocali e ascoltiamo anche il vostro parere. Wake up.

0: piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre, questo sabato, a partire dalle 21, siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta, tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi allora e vi aspettiamo per la quarta edizione della Notte Bianca. Questo sabato 5 settembre, non mancate.
1: Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
7: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
8: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
9: Sì.
8: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
0: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
9: Grazie.
8: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie a voi.
8: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
10: Questa è Radio Selene.

Classic nel nostro mercoledì insieme, buongiorno. Allora parliamo di pranzo, perché in Puglia siamo sicuramente tutti molto accoglienti, anche le nostre famiglie lo sono state, quindi ci hanno dato questo giusto esempio. Se vuole venire un amico, se vuole venire qualcuno a pranzare, ma sì, non ci facciamo problemi. Dove mangiano in due, mangiano in tre. Dove mangiano in tre, mangiano in quattro e così via. Lo stesso vale quando arriva un figlio, così magari a sorpresa, non era stato pensato, preventivato, però si dice non ti preoccupare, dove si mangia in quattro si mangia in cinque, ce la farete. Ma nel 2026 è ancora attuale tutto questo? Ve lo chiedevo, vediamo che cosa ne pensate, un po' di pareri. Allora, se il terzo o la terza commensale è un amico ai due, sì, non ci sono problemi. Il problema sussiste non per questioni di quantità di cibo, ma sussiste quando il terzo non è una persona gradita. Ah, ecco, vedi, quindi è benvenuto, se però non fa storia, non dà problemi. Ancora c'è chi ci scrive: da me tutti i giorni così, anzi un giorno sì, l'altro pure, i parenti sono molti. Invece da Barletta ci scrivono: a casa da noi siamo già in sei, quindi stetv a chest vost. Io non lo so leggere, sembro una straniera, però ha scritto proprio così il nostro amico da Barletta: stetv a chest vost. Niente, ho bisogno di un corso di barlettese, barlettano, come si dice? Aiutatemi da casa. Poi ancora qualcuno scrive: costa ma non si nega. E ancora c'è chi dice: ora si mangia più fuori che a tavola, o si prende già pronto nelle vaschette. La donna odia cucinare, poi deve pulire. Ragazzi, le donne di oggi lavorano, non sono più le donne d'un tempo. Comunque urge la lavastoviglie in casa, che almeno ci aiuta. Continueremo a leggere i vostri pareri tra poco. Continuate a farci sapere la vostra. 347-7272-274. Se siamo a stomaco vuoto, ci scateniamo con Bam Bam Bam. Bambina!

0: Mattina, zero assoluto, mi hanno portato a rivivere il 2006 con un mucchio di ricordi. A proposito di ricordi, quei pranzi in cui si era tantissimi attorno ad una tavola, ve li ricordate? I nostri genitori non facevano storie, i nostri nonni non ne parliamo affatto. Oggi fare la spesa costa di più e mi chiedevo se aggiungere un posto a tavola possa essere un disagio o comunque un invito piacevole. Sentiamo un po' ancora la voce dei nostri ascoltatori, Mauro da Bisceglie.
1: Buongiorno Radio Selene, è ancora valido se non è fastidioso chi viene a mangiare, se mangia tutto. Se poi dobbiamo fare un menù a parte, allora non è più valida la cosa.
0: Ma sai che mi dai il là per il tema di domani? Io domani approfondirò questa cosa qui, perché non solo adesso a invitare qualcuno a tavola, ecco, non è un problema di spazio, ma può essere un problema di menù, visto che questa è l'era del veganesimo, delle intolleranze, delle allergie. Ma approfondiremo. Continuate a farmi sapere la vostra. Aggiungere un posto a tavola è un problema ad oggi? Costa qualcosa in più? È piacevole oppure no? Nel frattempo andiamo avanti con la musica. Arriva una bella collaborazione tra Giuli e Brescia. Un brano che unisce le due forti identità, una canzone che ci insegna ad accettare il ritmo della vita serenamente. Giuli e Brescia.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Selene.
1: Ancora benvenuti nel nostro appuntamento, siete con Rebecca Epifani, sino alle 13 ci facciamo compagnia dal lunedì al venerdì. Saluto chi per la prima volta fosse con noi di Radio Selene, benvenuti, restate, per voi tanta musica, Karol G e Manu Chao, Vagliando por el mundo, a seguire anche Emile Sandé con Daddy.
2: Radio Selene.
3: Salida del vuelo con destino a la

Emily Sande Daddy nel nostro appuntamento di oggi. Continuiamo a parlare della possibilità di ospitare qualcuno a casa e quindi estendere l'invito a pranzo o a cena. Con piacere, oppure questo è un problema per il costo della spesa? Ci stavamo confrontando. Giuseppe, buongiorno, dice: buondì Selene, fa sempre piacere ospitare. Mi è capitato 2 anni fa in estate, mentre preparavo, fece una chiamata un amico di cuore, ci siamo svegliati tardi, non sapevamo dove andare a mangiare e poi venne da me. Dove si mangia in 10 si mangia anche in 15, dice lui, quindi vola proprio alto. Bene, bene, quindi diciamo che il discorso dell'accoglienza, nonostante il caro spesa, noi pugliesi non l'abbiamo abbandonato. Mi fa piacere. Facciamo un salto nel 1967, che brano meraviglioso, Everybody's Talking, Eric Nixon.

0: E lui era Achille Lauro con La città degli angeli qui su Radio Selene. Benvenuti nel nostro appuntamento di oggi. Diamo la linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Per il settimo giorno di fila la capitale Kiev viene attaccata dai russi. All'alba un massiccio invio di droni esplosivi è stato in buona parte intercettato dalla contraerea ucraina. Morti e feriti a Kherson e Odessa. Il presidente russo Putin dice: le nostre forze stanno accelerando la loro offensiva nella zona di operazioni militari speciali. Berlino intanto accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia avvenuto il 4 agosto scorso e chiude il consolato russo a Bonn.
2: Un ordigno esploso all'alba di oggi in un corridoio della stazione centrale di Augusta in Baviera. Nella deflagrazione sono rimasti feriti in modo lieve due giovani. In mattinata la situazione è tornata critica. Un nuovo allarme bomba ha portato alla chiusura dello scalo e alla sospensione totale del traffico ferroviario. La polizia sta seguendo la pista della criminalità organizzata.
3: Walter Lavitola è stato aggredito ieri nel carcere di Rebibbia a Roma. L'imprenditore è arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre contro il giornalista Siegfried Ranucci. Secondo alcuni media, sarebbe stato picchiato da alcuni detenuti. Immediatamente soccorso e visitato, stando a quanto riportano fonti della polizia penitenziaria, non corre pericolo. Sull'aggressione indaga la procura.
2: Nel 2025 la spesa sanitaria pubblica pro capite piazza l'Italia al 15° posto tra i 27 paesi europei dell'area OCSE, in ultima posizione tra quelli del G7. Sono le conclusioni a cui giunge un'analisi realizzata da Fondazione Gimbe in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio 2027. L'Italia viaggia ormai stabilmente nelle retrovie, il prezzo più alto lo pagano i cittadini, dice Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, aggiungendo che il sottofinanziamento pubblico della sanità non è più una questione per addetti ai lavori, ma una criticità strutturale che ha indebolito il servizio sanitario nazionale.
3: Il gran caldo continua a non dare tregua all'Italia, visto che secondo le previsioni sta per arrivare la sesta ondata di calore. In particolare, le date da segnare sul calendario saranno quelle che vanno da venerdì 4 a mercoledì 9 settembre, quando le temperature raggiungeranno i 37-38 gradi.
2: Lo sport: l'Italia conquista 4 medaglie nelle ultime finali del canottaggio ai giochi del Mediterraneo. A Taranto salgono sul gradino più alto del podio i doppi pesi leggeri azzurri, vittoriosi sia tra gli uomini che tra le donne, mentre d'argento il doppio maschile ed infine c'entra il bronzo il doppio femminile.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
4: Radio Selene.
0: Benvenuti nel nostro appuntamento di oggi. Buon mercoledì a chi è in auto, a chi lavora e a chi è in spiaggia, perché qualcuno ancora se la gode quest'estate. Per tutti voi la nostra musica. Tra poco arriverà Usher, ma ripartiamo dai The Colors, Rolling Stones.

0: Yeah.
1: Asher, nel nostro appuntamento, ancora buon mercoledì a tutti coloro che sono con noi. Allora, parliamo di donazioni, parliamo di donarsi al prossimo, di sostegno, di questa rete che dovremmo in qualche modo costruire tutti quanti insieme, che è quella della solidarietà. Sì, perché c'è stata un'emergenza proprio a Bari, una carenza di sangue, e a rispondere all'appello delle donazioni è stata la comunità bengalese, quindi un applauso proprio a tutti loro che sono andati a donare. E perché la situazione è questa, soprattutto in estate, la richiesta di sangue non diminuisce, perché purtroppo ci sono situazioni che continuano a richiedere delle trasfusioni, ci sono pazienti cronici, ci sono emergenze purtroppo dietro ogni angolo, e l'estate è un periodo in cui le donazioni diminuiscono a causa delle tante partenze estive. Quindi è stato fatto un appello, e a rispondere è stata appunto la comunità bengalese. Tanti cittadini originari del Bangladesh sono andati a donare, e quindi grazie a tutti coloro che hanno speso le loro mattinate facendo un gesto così bello. Tra l'altro la FIDAS di Bari va a sottolineare appunto che il sangue ha lo stesso colore in tutto il mondo, ed è bello costruire una comunità donandosi gli uni con gli altri. Ora, se qualcuno avesse voglia di partecipare, sappiate che l'appello è sempre rivolto a tutti, quindi se avete la possibilità, in particolare le donazioni proseguiranno presso il centro trasfusionale del Policlinico di Bari, e per prenotare basta contattare la FIDAS di Bari. Mi raccomando, fatelo, perché è un gesto di un altruismo, di una bontà estremi, e soprattutto è un gesto che ci aiuta a darci una mano gli uni con gli altri. Non costa nulla, però è il gesto più nobile che possiamo fare, quindi mi raccomando, se potete andate a donare. Intanto noi facciamo un salto in quest'estate, la viviamo ancora

0: Almanitta ed Emischilla nel nostro appuntamento, dicevamo, riviviamo anche con la musica un pezzo fondamentale di quest'estate. Questo è stato praticamente un tormentone. A proposito di estate, ragazzi, tra poco molti bambini torneranno in classe, le scuole saranno piene di studenti dai 3 ai 13 anni, ancora andando oltre a scaglione torneranno tutti in classe. Il problema concreto è che le aule non dispongono di impianti di climatizzazione e l'estate è ancora importante, è calda, e per questo motivo che il sindaco di Stornara in provincia di Foggia ha scritto al presidente della regione Puglia Antonio De Caro per rimandare l'inizio dell'anno scolastico, oppure consentire ai comuni e agli istituti stessi di modulare la ripresa delle lezioni in base alle temperature. Questo perché, dice, la salute degli studenti è la prima cosa. Sì, il diritto allo studio è importantissimo, per carità, però costringere bambini, soprattutto bambini molto piccoli o giovanissimi, a stare seduti per ore in aule che si trasformano in veri e propri forni, significa esporli a dei rischi concreti, cioè colpi di calore, malori, disidratazione, delle condizioni che insomma renderebbero particolarmente difficile sia l'apprendimento degli alunni, che non si sopporterebbero, ma anche il lavoro dei docenti, del personale ATA, diciamocelo, nessuno vuole stare in un posto al chiuso, al caldo. E quindi la richiesta, insomma, è arrivata alla regione di valutare il posticipo della riapertura delle scuole. La trovo, devo dire, una richiesta sensata, visto il caldo eccessivo. Oppure bisogna disporre le scuole tutte quante di impianti di climatizzazione, perché a questo caldo, insomma, non si può stare, e al chiuso non si può stare. Vedremo come andrà a finire. Eh beh, una canzone che dà i brividi è quella di J-Ax, che racconta la sua vita e il suo figlio, tutto sua madre.
1: La vita no,

0: stai ascoltando Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Ligabue è un brano fresco, nuovo, ma già apprezzatissimo non solo dai fan dell'artista ma proprio da tutti e quindi anche da noi Radio Selene. Amici, stiamo parlando quindi della possibilità di iniziare la scuola un po' più tardi e già i pugliesi erano tra i più ritardatari, diciamo, a tornare tra i banchi di scuola. La proposta non è arrivata solamente dal sindaco di Stornara ma anche da Taranto. Proprio Massimiliano Stellato, consigliere comunale, ha chiesto anche lui al presidente della Regione Puglia Antonio De Caro di valutare lo slittamento almeno di una settimana dell'apertura delle scuole proprio a causa del caldo eccezionale. Questo perché molte scuole non sono dotate di un impianto di climatizzazione adeguato né tantomeno di tende ignifughe che possano schermare la luce solare e quindi temperature così alte renderebbero davvero difficile stare in classe per i bambini, per i docenti, comprometterebbero comunque l'attenzione dei bambini che starebbero in questi forni, in queste aule caldissime, perché a non sopportarsi. Problema, mi viene da dire, comunque anche dei genitori, perché ho constatato, ecco, confrontandomi con un po' di persone, che per molti genitori mandare a scuola i bambini è una soluzione, perché altrimenti con chi stanno a casa, al lavoro i genitori tornano. I nonni spesso e volentieri hanno anche loro delle attività lavorative da seguire o comunque sono impegnati. Per cui qual è la soluzione? Non lo so, fatemi sapere un po' la vostra, va?

Whatever you want, nel nostro appuntamento ci voleva un po' di questa grinta, di questo rock dal 1979, anche questo brano sempre attuale, sempre bello, sempre azzeccato, e ringraziamo il nostro programmatore musicale Onofrio Ambrosino per fare queste scelte. A proposito, amici, parliamo anche di musica nuova. Lei che stiamo per ascoltare, la rocker d'Italia, torna in tour a 50 anni dall'esordio. Sto parlando di Gianna Nannini, che sarà anche a Bari il 6 aprile. Ne ascoltiamo il nuovo singolo, questo è Meraviglioso Errore. Ciao.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Ancora buon mercoledì 2 settembre, amici, buongiorno, siete con Rebecca Epifani ancora per qualche minuto e siete in compagnia della musica di Radio Selene, sempre pronta a darvi un po' di gioia. Ripartiamo da Dracula.

Perez, ci vuole una laurea. Penso chi sta lavorando duramente quest'estate per ottenere una laurea. Ne conosco tante di persone che stanno studiando. A tutti voi in bocca al lupo, perché magari il traguardo è vicino. Dovete solamente scrivere la tesi, consegnarla e poi festeggiare con la vostra famiglia. In bocca al lupo per noi, Duran Duran. Yeah.

0: bene, il nostro appuntamento di questo mercoledì mi porta a salutarvi e a ringraziarvi per essere stati in mia compagnia. Lo rifacciamo domani dalle 10 alle 13, mi potete ascoltare sempre su Radio Selene, ma soprattutto potete continuare ad ascoltare la nostra musica che va avanti subito con il Vivi e Rivivi, e poi nel pomeriggio arrivano gli speaker di Radio Selene, quelli del pomeriggio, e quindi Gaia dalle 15, Mariano dalle 17, Paola dalle 19. Vi lascio alle notizie dalla Puglia, ringrazio Teo De Marinis per aver gestito tutta la parte tecnica e vi do appuntamento a domani. Un bacione da Rebecca, buon pranzo, ciao!
1: Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. La cronaca irrompe i giochi del Mediterraneo. Sono in corso indagini su un presunto tentativo di violenza sessuale ai danni di una pallavolista francese che sarebbe avvenuto nella notte tra il 30 e il 31 agosto a bordo di una delle navi da crociera utilizzate come villaggio degli atleti. Secondo una prima ricostruzione, la giovane atleta avrebbe respinto l'uomo e chiesto aiuto, attirando l'attenzione del personale presente a bordo. Il presunto responsabile sarebbe un atleta straniero. Sul posto sono successivamente intervenuti gli operatori del 118 e la polizia. La pallavolista è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti sanitari previsti dopo l'episodio. A 5 giorni dall'incendio che ha interessato il sito dell'ecocentro Eco Risorse di L'Equila, i primi dati di rilevamenti ambientali di ARPA Puglia non hanno evidenziato ad oggi particolari criticità per la qualità dell'aria nelle aree monitorate. Nei giorni dell'incendio la strumentazione mobile Dust Track ha rilevato concentrazioni elevate di particolato nelle aree più vicine al sito e poste sotto vento. Politica, l'obiettivo della legge elettorale è questo: dare possibilità a una coalizione che supera il 41-42%, poi vedremo, di poter governare serenamente e tranquillamente chiunque sia. Lo ha dichiarato oggi il responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, che questa mattina a Bari è stato impegnato in attività di volantinaggio al mercato di Santa Scolastica in vista della cerimonia che Fratelli d'Italia terrà al porto di Bari il 4 settembre. Intanto ieri sera agli Orti del Duca di Martina Franca ha preso il via la 4ª edizione pugliese della Festa dell'Unità. In calendario 6 giornate di incontri e approfondimenti dedicati alle principali questioni che interessano la regione e il paese, con rappresentanti delle istituzioni, del mondo politico, economico e sociale del lavoro, dell'associazionismo e dell'informazione, con la partecipazione di esponenti nazionali del Partito Democratico. Domenica attesa la segretaria del PD Elly Schlein. Chiudiamo con lo sport. Gianmarco Tamberi ieri non ha tradito le attese ai Giochi di Taranto, conquistando la medaglia d'oro nel salto in alto maschile. Il successo ai Giochi del Mediterraneo era l'unico che mancava nella bacheca dell'atleta azzurro. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene. Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la 4ª edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la 4ª edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la 4ª edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
4: Questa è Radio Selene.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad

0: poterti scordare di me, di me, di noi.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene. Cosa so?

Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2009.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: E benvenuti su Radio Selene, il pomeriggio di questo 2 settembre, mercoledì appena partito. Saluto Gigi Savoni in regia e oggi facciamo quello che sappiamo fare meglio: chiacchierare, ascoltare la grande musica di Radio Selene fino alle 17. Noi siamo qui senza fretta, semplicemente con la voglia di stare insieme. Poi vabbè, settembre è arrivato, lo sappiamo ormai, ognuno lo vede a modo suo e quindi ripartiamo, ognuno con il proprio ritmo. E iniziamo così oggi con questa canzone di Umberto Tozzi, dal 1978, questa è Tu.

0: Radio Seleni.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
0: Questa è Radio Selene.
4: Mercoledì 2 settembre, buon pomeriggio cari ascoltatori. Continuiamo fino alle 17 questo appuntamento di chiacchiere, di musica. Carichiamo il vostro buon umore. Adesso viaggiamo un po' per tutto il pianeta con Carol G e Manu Giao e la loro Viajando per il Mondo. E poi i Negrita con Un giorno di ordinaria magia. Radio Selene.
0: Salita del volo con destino a la

Radio Selene con un giorno di ordinaria magia. Io spero che anche il vostro mercoledì sia magico, in qualunque modo possa esserlo. Eccoci qui. Allora, se non sentite ancora in Salento un profumo di polvere, ricordi e luci spente, beh, vi racconto adesso una storia che ve li farà sentire. Una storia che è tornata alla luce grazie alle associazioni Scomodo e Pazlab, che hanno deciso di mappare le sale cinematografiche abbandonate in questa zona, ed il risultato è stato impressionante. Perché tra Lecce e Brindisi ci sono 19 cinema dimenticati, che sono un bel po' in realtà. Pensate, un tempo erano spazi che pullulavano di gente che faceva la fila per un biglietto, invece oggi sono dei veri fantasmi, magari alcuni chiusi anche dagli anni 70. E a Parabita, per esempio, in provincia di Lecce, c'è il cinema Spinelli, dove il tempo sembra essersi fermato a metà di una serata, perché ci sono ancora sigarette nei posacenere, ma ci sono ancora punti di scena, penne sui tavoli, come se davvero ci fosse stata una fuga improvvisa, mentre in altri paesi rimangono soltanto dei nomi, come il Santa Lucia di Lecce, il Gigante di San Cesario. Pensate, c'è anche una leggenda che riguarda Fellini nel cinema Arcobaleno di Alessano, dove a quanto pare fu proiettato in anteprima questo film di Fellini, che poi fu ritirato subito il giorno dopo, e quindi fortunati quelli che erano lì ad Alessano a vederlo. Ma a prescindere, questa mappatura fatta da queste due associazioni diventa essenziale per restaurare queste strutture, che potrebbero tornare ad essere degli spazi dove stare insieme, magari se qualcuno decidesse di farle rinascere. In alcuni comuni ci stanno in realtà già provando, come proprio Parabita, che ha comprato come comune lo Spinelli, il cinema Spinelli, ormai fermo dagli anni 20, immaginate, per far vivere a questo cinema un futuro fatto di video lezioni, di video arte, di installazioni, un lavoro che non riguarda soltanto il Salento, che riguarda tutta la Puglia, e che magari fa una fotografia di ciò che rischiamo di perdere, di tutti quei bei luoghi che condividevamo in passato, magari ancora prima di raccontarli. Ecco, viviamoli, restauriamoli e facciamoli vivere magari una vita nuova.

0: Domenica.
1: Buona domenica, Saif, siete su Radio Selene. Lui già pensa al weekend, noi però siamo a mercoledì 2 settembre. Siccome me lo state chiedendo, ve lo dico on air, così lo sentite tutti. Allora, per chi non lo sapesse, su Radio Selene abbiamo il B-Day, la rubrica degli auguri di compleanno che a sorpresa facciamo in diretta a chi ci avete segnalato voi. E vanno in onda dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 17.30, mentre il sabato e la domenica solo alle 11.30. Prendete appunti, ok? Perché se volete prenotare un B-Day potete farlo chiamando lo 080 898 1188, ripeto 080 898 1188, oppure una bella mail a diretta@radioselene.it.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Williams, Hooverphonic dal 2003 su Radio Selene. Beh, buon pomeriggio a tutti. Oggi mercoledì 2 settembre ci sono delle novità per Cesare Cremonini, che è già pronto a tornare il mese prossimo. Ma come? Eh sì, il 23 ottobre arriva Amateur, il suo nuovo disco registrato completamente senza intelligenza artificiale, suonato a mano, proprio come piace a lui, e ci teneva fortemente a farcelo sapere. E noi apprezziamo, ma d'altronde non avevamo dubbi a riguardo, no? Ma non è finita qui, perché partirà subito con un tour dal 29 novembre intitolato Amateur nei palazzetti, che è il giro di parole dal titolo dell'album, che bello, e sarà accompagnato da Donny McCaslin sul sax, lo stesso che ha lavorato con David Bowie per l'album Black Star. E in questo suo nuovo capitolo Cesare sembra voglia portarci in un viaggio diverso dal solito, quindi a tutti i fan o semplicemente a voi, se vi piacciono le sue canzoni quando passano in radio, preparatevi, perché quest'autunno promette scintille con questo suo nuovo album Amateur.

Park dal 2000 su Radio Selene. Adesso è il momento di una novità di Peggy Gou e la sua Woman, con un groove un po' house che strizza gli occhi allo stesso genere degli anni 90, con una collaborazione della cantante nigeriana Aira Star, che porta una voce bella piena dentro questo sound, devo dire attuale, perché la firma di Peggy si sente. Quindi andiamo in pista anche noi, ce l'ascoltiamo, ce la balliamo. Se ovviamente non siete in macchina, siate sempre prudenti, però noi ce la godiamo qui su Radio Selene. Questa

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Eccoci qui di nuovo on air, il pomeriggio su Radio Selene continua insieme e spero che il vostro pomeriggio sia fantastico. Noi lo rendiamo migliore per voi adesso con tanta musica, i Blu, One Love, poi c'è Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale, Ed Colors.

Partenope, Merken Cremon, Serena Brancale, Ed Colors, un bel viaggio a Napoli con questo ritmo, ma adesso il classico del 2005 di Bob Sinclair con la voce di Gary Pyne, ex frontman dei The Wailers, la storica band di Bob Marley. E quindi noi ci godiamo questo ritmo ormai iconico dal 2005, Love Generations.

0: Radio Seleni.
1: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Seleni.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Seleni.
4: Siete su Radio Selene e con voi ci sono io, Gaia. Ciao a tutti, c'è Gigi Stamoni in regia. Siamo ufficialmente nella nostra seconda ora insieme. Tra poco vi faccio una domanda, ma prima ci ascoltiamo due belle canzoni: Sienna Spyro, Material Lover, e poi Nelly Furtado con Turn Off the Light.

qui con noi anche Nelly Furtado dal 2001 con la sua Turn Off the Light. Che ricordi, mi riporta proprio all'infanzia Nelly Furtado, è sempre un piacere ascoltarla. Comunque, è arrivato il momento di chiacchierare insieme. Allora, sentite, ascoltatori di Radio Selene, oggi andiamo sul semplice, ok? Parliamo di hobby, quella cosa che fate per staccare, per divertirvi, anche soltanto per passare il tempo, che davvero può essere qualunque cosa: leggere, cucinare, passeggiare, oppure che so, ascoltare musica, presente, eccomi qua, oppure collezionare qualcosa, guardare film. Poi l'elenco di hobby è una lista infinita, finiremo praticamente domani mattina, e quindi ogni risposta vale. Questo voglio dirvi, ogni risposta vale, ogni hobby vale. In questo programma voi potete raccontarmi tutto quello che volete. E quindi, ripeto la domanda di oggi, qual è il vostro hobby? Perché sono anche curiosa di sapere cosa vi piace fare quando finalmente avete un momento per voi. E quindi scrivetemi o raccontatemelo con una bella nota vocale al 347 7272 274. Io aspetto di sapere quali sono i vostri hobby.

Bossa Nostra Gaia, questa canzone che ci sta accompagnando per tutta l'estate. No, l'estate è finita. Siamo a settembre, oggi 2 settembre, mercoledì, si ritorna alla routine. Allora, amici di Radio Selene, oggi parliamo di hobby. Le cose semplici che vi fanno stare bene. C'è Domenico da Molfetta che mi scrive: mi rilassa fare cose in cartapesta, costruire casette per fare il presepe che cambia ogni anno e diventa sempre più grande. Infatti mi promette di inviarmi una foto perché il suo presepe è maestoso, occupa mezza stanza. E io l'attendo, Domenico, perché credo tu dia proprio sfogo alla tua creatività con la scusa del presepe, stupendo. Ma c'è anche Fabio da Delfia che mi dice che il suo hobby è pescare e quindi appena può scappa al mare, e aggiunge anche che questo era anche l'hobby di suo nonno e quindi praticamente si tramanda. Che bello, Fabio. E infine Jennifer da Rodi Garganico: a me piace suonare la chitarra e scrivere canzoni, mi cambiano la giornata in meglio. E beh, grande Jennifer, ma coltiva questo hobby che magari diventerai un artista in futuro e quindi potremo mandare in diretta le tue canzoni? Chissà. Allora, lo chiedo anche a voi, qual è il vostro hobby? 347 7272 274, aspetto i vostri messaggi.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
9: Benvenuto su Radio Selene.
8: Grazie.
7: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: E queste persone, che sono degli amici molto importanti per te, dicono semplicemente: sei una persona instancabile. Ti vogliamo bene.

0: Ti facciamo tanti tanti auguri.
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Grazie, grazie, grazie.
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
3: Questa è Radio Selene.

tutta su Radio Selene. Voi credete all'oroscopo, però in realtà, vabbè, non ci perdiamo, perché oggi la domanda è un'altra. Oggi parliamo di hobby, le cose semplici che vi fanno staccare un attimino da tutti gli impegni della giornata. E quindi c'è chi condivide i suoi hobby. E vi leggo in diretta, c'è Pierpaolo da Turi che mi scrive le auto d'epoca. Bellissime, mamma mia, adoro anche io. Vorrei che fosse un hobby, magari anche soltanto ammirarle, però poi mi scoccerei. Sono fatta così, mi dispiace. Poi c'è anche Giulio da Trepuzzi che mi scrive: il mio hobby è il giardinaggio, mi rilassa più di tutto. Anche qui, come vorrei anch'io avere il pollice verde, non lo potete capire. Ma mi spiegate come fate a far sopravvivere una piantina di basilico? Perché veramente a me durano 2 giorni, nonostante io le curi, io le curo, ma niente, non reggono, e io poi ci rimango pure male, sono seria. Ma poi c'è anche un altro messaggio da Caterina da Mottola: io colleziono monete e banconote. Ah, che bello, da ogni parte del mondo. E poi faccio dei quadri, è la mia passione da anni, fantastico. E infine Dino da Martano: il mio hobby è la bicicletta, anche 2 minuti mi mettono in pace con il mondo. Vero, la bicicletta è una vera e propria libertà, anche perché io ci andavo spesso da bambina, è una cosa che mi piace molto. Probabilmente è un hobby che devo ricoltivare anche adesso, però io ne approfitto per chiedere anche a voi: qual è il vostro hobby? Scrivetemelo o raccontatemelo con una nota vocale al 347 72 72 274.

Ending Story dal 1984, il Mal su Radio Selene. Adesso una novità firmata Benny Blanco, Selena Gomez e Becky J, la coppia sposata da quasi un anno in Italia, tra Venezia e Emilia. Infatti ho visto qualche giorno fa un loro video mentre erano in stazione. Immagina di essere a Venezia in stazione e ti passa davanti Selena Gomez, così a caso, ma intanto si godono la laguna tra giri in gondola, passeggiate romantiche e tanto buon cibo. Infatti c'è anche una foto in cui sono circondati da forme di parmigiano. E godetevi la vacanza!

0: Radio Selene.
1: E grazie a tutti voi ascoltatori per la compagnia, i vostri messaggi, amato sapere i vostri hobby di oggi. Ringrazio anche Gigi Savoni in regia e lascio il microfono a Mariano Pizzarelli. Noi ci risentiamo domani dalle 15 sempre qui su Radio Selene. Che la musica sia sempre con voi. Ciao da Gaia.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate, ora con Mariano Pizzarelli.
2: Pronti, prontissimi per iniziare il nostro pomeriggio insieme qui su Radio Selene. Spero tutto bene dalle vostre parti, ovunque voi siate, che siate su, che siate giù, quindi Gargano, Salento, passando per la provincia di Bari, Brindisi, Bat. Siamo ovunque, buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Saluto in regia che mi fa gesti di andare, nel senso di andare in diretta. Gigi Savoni, partiamo subito con una perla del 1995 di Michael Jackson, si chiama

95, canzone scritta da R. Kelly, ma ovviamente la conosciamo solamente con la voce di Michael Jackson. Buon pomeriggio, un minuto dopo le 17.

0: Questa è Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre. Questa è Radio Selene.
1: Buon pomeriggio, state ascoltando Radio Selene, vi accompagno verso le 19. Saluto tutti coloro che magari hanno ripreso già da lunedì il proprio lavoro, altrimenti se siete in vacanza, buone vacanze. Noi vi mettiamo la musica, Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni e poi Francesca Michelin.

Dal 2017 Francesca Michelin, io non abito al mare, qui su Radio Selene c'è chi non abita al mare ma ci va molto spesso. È il caso di Vasco Rossi, che passa diverso tempo diverso tempo libero nella nostra Puglia. Oggi, proprio oggi, non ho capito quando, se l'hanno fatto prima o lo stanno facendo in questo momento, l'incontro del fan club di Vasco Rossi a Castellaneta Marina, dove racconta la sua esperienza militare. Oggi 18° incontro con dei fortunatissimi selezionati del Blasco Fan Club, lui dice, in una località segretissima, che poi è quella lì, è lì, a Castellaneta Marina, uno di quei resort lì. Il tema di questo incontro è "Faccio il militare". Tra l'altro poi c'è un brano del 79 che si chiama "Per quello che ho da fare faccio il militare" nell'album Bollicine. E lui racconta: 18 anni, durante i famosi 3 giorni, ho fatto richiesta per entrare nel corpo dei paracadutisti, perché, lui dice, volevo vedere se ero davvero in grado di buttarmi da un aereo. Ce l'avrà fatta? Non si sa, lo racconterà, ecco. Scansò il militare grazie al fatto di essersi iscritto all'università, ma dopo qualche anno, nel pieno della sua attività radiofonica, perché, lo diciamo, Vasco è nato come disc jockey radiofonico, fu assegnato a Salerno, un'esperienza anche quella molto breve e bizzarra, appunto da cui nacque la canzone del 1979. Quindi oggi racconterà un pochino tutto quello che è stato il suo mondo da militare, immagino anche con un pochino di controversie dai suoi punti di vista. Lo ascoltiamo dal 2002 con una canzone che ci fa dire nei suoi confronti "Standing Ovation".

sentire Standing Ovation, Vasco Rossi dal 2002 qui su Radio Selene. Dobbiamo cambiare argomento, però ovviamente rimaniamo in Puglia. Andiamo a Bari, perché sta facendo discutere non tanto la ZTL nel centro storico, quindi a Bari Vecchia, ma più che altro la conseguenza, le conseguenze di questa ZTL, che ormai c'è già da un po' di tempo, se conoscete Bari, se vivete a Bari, i turisti multati nel centro storico. Perché? Tempo fa sono state trasmesse due istanze al comune di Bari per ottenere una maggiore elasticità negli accessi alla ZTL di Bari Vecchia e anche una procedura che permetta agli ospiti dei B&B di avvicinarsi perlomeno alle strutture per un tempo limitato, chiedono alle strutture ricettive appunto, per scaricare e caricare i bagagli. Le richieste arrivano dai gestori di queste strutture che hanno chiesto un pass da 15-30 minuti. C'è stato un precedente, e questo è il discorso, di due contravvenzioni per un turista in automobile entrato dal varco di via Benedetto Petrone per raggiungere l'albergo e scaricare i bagagli. Si è ritrovato queste due multe perché non lo sapeva o non gli è stato comunicato, insomma magari c'è stata poca comunicazione. Ecco, il comune comunque conferma il no alle deroghe, quindi io volevo consigliare a coloro che magari raggiungono Bari Vecchia con l'automobile, ecco, per evitare problemi informatevi per l'ingresso temporaneo a pagamento da richiedere e ottenere prima del transito. Quindi se siete in aeroporto e dovete andare a Bari Vecchia, attenzione.

0: Amici di Radio Selene, voglio parlarvi di musica, arte e cultura. Palazzo delle Arti Beltrani continua con la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Prossimo appuntamento domenica 6 settembre, ore 21. Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz e soul, con un mix delle più belle canzoni della musica italiana unite a sue composizioni originali. Condurrà il pubblico in una serata ricca di atmosfera, classe e grandi emozioni. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Chi è? Radio Selene.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
9: E auguri!
8: Grazie Luca.
7: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Tantissimi auguri a te, super zia, sempre amorevole e presente, punto di riferimento per tutti noi. Ti vogliamo bene.
8: Amori miei.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Ciao, buona giornata.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

0: dalla Germania, Sasha con la sua If You Believe 1999. Siete su Radio Selene, ancora buon pomeriggio. È giunto il momento di fare degli auguri speciali a qualcuno.
1: V-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Torna come tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 11.30, alle 17.30 il sabato. Alle 11.30 l'appuntamento con il B-Day. Se volete fare degli auguri speciali a qualcuno, grazie a noi di Radio Selene lo potete fare. Come fare? Semplicissimo, il B-Day si prenota tramite linea diretta allo 080 898 1188 oppure via mail a diretta@radioselene.it. Dobbiamo andare a Trani, caro Gigi? Sentiamo se squilla. È un compleanno importante. Molto importante. Sentiamo un po' se un lui, se una lei. Capiamo. Vediamo un altro giro di valzer. Vediamo se ci risponde.
2: Pronto?
0: Parlo con Laura?
2: Sì.
0: Ciao Laura, buon pomeriggio.
2: Ciao.
0: Innanzitutto io sono Mariano, piacere di conoscerti. E volevo dirti che oggi, che è mercoledì 2 settembre, sei in diretta su Radio Selene. Auguri di buon compleanno!
2: Tanti auguri, ok.
0: Ah, che felicità, Laura! Innanzitutto, come stai?
2: Bene.
0: Senti, cosa fai? Allora, spieghiamo un po'. Allora, oggi diciamo solo che è un compleanno molto importante.
2: Sì.
0: Ok, e va. E direi di non aggiungere nient'altro. Tu sei di Trani, cosa fai per festeggiare questo compleanno?
2: Festeggio con i parenti.
0: Ok. Io so che tu stai, oltre organizzando il tuo di compleanno, anche quello di tua figlia, che è un altro compleanno importante.
2: Sì.
0: Tu dici, come fai a sapere tutte queste cose? E hai ragione anche tu. No, perché ti è arrivato un messaggio che adesso vado a leggerti, che arriva dal gruppo Amiche Poche Ma Buone. Confermi che si chiama?
2: Grazie.
0: Diciamo, a capo c'è Giusy, poi ci sono tutte le altre. Il messaggio è: oltre che a concentrarti sul compleanno di tua figlia, 18 anni, pensa anche a te e al tuo bel traguardo.
2: Grazie
0: a te. Noi ti auguriamo veramente il meglio. Goditi questo compleanno, goditi perché è il tuo. Poi penserai a quello di tua figlia, Laura. Va bene,
2: grazie tanto.
0: Laura, salutami Trani, che è sempre meravigliosa. E ancora tantissimi auguri da parte delle tue amiche, da parte nostra di Radio Selene.
2: Grazie mille.
0: Ciao, buona serata. Ciao. Se volete riascoltare tutti quelli che sono i B-Day che abbiamo passato qui su Radio Selene, mi raccomando, li potete riascoltare entrando nella sezione podcast, sezione B-Day, sul sito www.radioselene.it oppure sulla nostra app.
1: Stai ascoltando

Let you know. Dall'Australia gli In Excess con Need You Tonight, la loro chitarra che proprio ci fa entrare in quel mood. Allora, siete su Radio Senere, è giunto il momento di ascoltare una canzone nuova, una canzone che parla di quanto possano far male i mass media, tutto quel true crime, no? Tutta quella investigazione televisiva che è anche eccessiva. Ne parlano e ne cantano in questa canzone Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Su Radio Selene c'è Goya. Cosa sono?

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.

0: Questa è Radio Selene.
1: State ascoltando Radio Selene, vi sto accompagnando fino alle 19 e tra poco nella nostra seconda ora insieme parliamo di lavori fai da te. Voi come siete messi e io così così? Non so Gigi, mettiamo un po' di musica, Jovanotti Alfa e poi SZA con Jack It Out.

0: Liquida di Caesars qui su Radio Selene. Dobbiamo tornare indietro di circa 40 anni perché dopo due esperienze sanremesi non proprio felicissime, nonostante nell'84 Zucchero portò donne sul palco dell'Ariston, la sua allora etichetta discografica decise di contattarlo per rilanciarlo, Mogol, con cui però non ci fu grandissimo feeling, soprattutto i testi di Mogol nelle musiche di Zucchero c'entravano un po' come un pinguino nella savana. Ci furono dei discorsi e una rottura molto forte tra di loro e nacque questa canzone, Rispetto, Zucchero, su Radio Selene.
1: Non c'è più.

0: Radio Selene.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
0: Radio Selene.
3: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
0: Radio Selene.
5: Siete su Radio Selene, tenete in caldo il nostro 347-7272-274 perché tra poco parliamo di lavori fai da te, perché c'è chi è negato e chi invece è molto portato. Tra poco ne parliamo. Subito Tiziano Ferro e Lazza e poi Moby in This World.

In This World con la voce campionata delle Davis Sisters da una canzone meravigliosa, Lord Don't Leave Me. Siete su Radio Selene, non so se vi è mai capitato magari di, che ne so, dovete fare qualcosa per la prima volta in casa, magari in una casa nuova, che ne so, partiamo da una cosa un po' banale, un po' anche semplice se vogliamo, per esempio vengono a leggere, a fare la lettura dell'acqua a casa vostra, non so se vi è mai capitato, e magari siete in una casa nuova e non sapete dove è il contatore, lo dovete cercare, magari dovete anche aprire dei vani che non avete mai aperto, vi trovate un cacciavite di fortuna in casa, dovete farlo. Ecco, è successo a me questa mattina, volevo condividerla perché magari è successo a qualcuno di voi, oppure c'è qualcuno bravissimo che invece fa tutto da solo. Siccome il mio proprietario di casa spesso è all'ascolto di Radio Selene, volevo dire: Rocco, tutto a posto. Ecco, volevo parlare un po' di questo, nel senso di lavori fai da te. Come siete messi voi in casa con i lavori fai da te? Non significa costruire mobili, significa, per esempio, partiamo dal quadro da appendere, oppure, che ne so, la mensola da attaccare al muro, qualunque tipo di cosa piccola, poi se siete dei falegnami, diciamo sottomentite spoglie, va benissimo comunque. Ecco, quindi la domanda per voi di questo pomeriggio su Radio Selene è: lavori fai da te? Siccome il mondo si divide in chi è portato e chi è negato, voi da che parte state? Il numero per i vostri messaggi scritti, ma soprattutto note vocali, è sempre lo stesso: 347 7272 274.

Elis, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini qui su Radio Serena. Dicevamo lavori fai da te, perché un pochino il mondo si divide tra chi è portato e chi è negato a fare questi lavori. Vi ho chiesto voi da che parte state e subito mi arriva un colpetto da Giusy da Monopoli. Dice: io a casa sono l'idraulica, perché quando ci sono perdite di lavandino ci penso io, se non è un problema troppo difficile, troppo complicato. Se aspetto il mio compagno, sto fresca, questo dice. Capisco il tuo compagno. Invece Mimmo da Presicce Acquarica, oh, tutti bravissimi, chiamo voi. Presicce è un po' lontana, Lecce è un po' lontana. Dice: quando avevo 12-13 anni mio padre mi ha fatto vedere e mi ha insegnato a fare lavori di ritinteggiatura o lavori come costruire mensole, attaccare mensole, immagino. Quello deve... un po' vi invidio, perché non so fare niente di tutto ciò, ma va bene. Quindi ne continuiamo a parlare tra poco. Se ne avete altre, cioè se mi volete far sapere come siete messi a livello di lavori fai da te, il numero è sempre lo stesso: 347-7272-274. Anche con una bella nota vocale.

0: Amici di Radio Selene, vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora, venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica. Anche la nostra! Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
1: Questa è Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6.

Non è una canzone d'amore, la canzone sul peso dei legami umani, di questo parla questa One degli U2 qui su Radio Selene. Dobbiamo parlare di cose positive che riguardano gli studenti fuori sede in Puglia, quindi magari se i vostri figli e le vostre figlie devono andare a fare l'università in un'altra città in Puglia, ma magari siete pugliesi, ci sono delle buone notizie anche per risparmiare qualche soldino, che insomma di questo periodo non fa male, perché il Ministero dell'Università e Ricerca con il piano Housing prevede 3.600 nuovi posti letto di alloggi universitari entro l'anno prossimo, 2027. Al momento di questi posti letto ce ne sono già disponibili 802. Come fare ad accedervi? Rivolgersi agli enti regionali per il diritto allo studio. È una risposta, si spera, concreta al bisogno dei fuorisede, visto che, facciamo un esempio, a Bari in un anno un rincaro del più 12% per una stanza singola, che per una famiglia è un peso abbastanza importante. Il bando prevede anche che almeno il 30% dei nuovi posti letto sia riservato a studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi economici. Questa è un'altra buona notizia, finalmente, perché se uno è meritevole ma magari non ha le stesse possibilità di un'altra famiglia, è giusto che ci sia questa possibilità.

almeno stavolta NEC dal 2003 qui su Radio Serena. Bisogna anzi, invece è arrivato il momento di ascoltare una canzone nuova. Lei è la Gianna nazionale, Gianna Nannini, che sta tornando con un progetto molto interessante, già anticipato da America Inc, la nuova versione di America insieme a Marrakesh. In questa versione, invece, in questa canzone c'è oltre la penna, la sua penna, c'è quella di Bruno Risas, con cui si sono trovati in Calabria, si sono piaciuti subito, si sono messi all'opera. Addirittura c'è l'Orchestra Sinfonica di Londra che ha suonato la composizione di questo brano, che mette al centro la scelta di lasciarsi andare alle emozioni. Si chiama Meraviglioso Errore, Gianna Nannini su Radio Serene. Siamo

0: Radio Selene.
1: Il nostro appuntamento di questo mercoledì 2 settembre è terminato su Radio Selene. Vi do appuntamento come al solito a domani alle 17. Grazie Gigi Savoni in regia. Sta sbadigliando. Meno male che c'è Paola Cisternino. A domani, ciao a tutti, ciao belli, ciao Wagliò.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Buon pomeriggio, benvenuti su Radio Selene, come sempre insieme. Io sono Paola Cisternino, Gigi Savoni dall'altra parte ad occuparsi di quello che voi ascolterete in diretta fino alle 21. Come sempre un sacco di argomenti dei quali parleremo insieme, tra poco anche il domandone che abbiamo scelto per voi in questo pomeriggio. Io direi di iniziare. Primo disco di quest'oggi è quello di Prince.

0: Il singolo nuovo di James Blunt si chiama Taste Like Summer qui su Radio Selene. Noi ci lasciamo per qualche istante, lasciando spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Siamo nel momento più difficile da tanto tanto tempo nei rapporti tra l'Europa e la Russia e nei rapporti internazionali in genere, perché in altri tempi ci sono stati momenti difficili, pensiamo ai tempi appunto dell'Unione Sovietica, quando c'era la contrapposizione, ma da questa parte con l'Europa c'erano gli Stati Uniti. Ora gli Stati Uniti ci sono e non ci sono. E quanto alla Russia, abbiamo carezzato per un trentennio l'idea che fosse diventato un amico nell'era della globalizzazione e della distensione. Proprio nell'era è vissuta soprattutto all'insegna della presenza di Putin al Cremlino. Poi le cose sono cambiate e oggi proprio in questo 2 settembre siamo al minimo storico, all'indomani dell'accusa fatta dal governo tedesco nei confronti della Russia, quell'episodio di guerra ibrida, e nel giorno in cui tutta l'Europa e la NATO perlomeno europea, la parte europea della NATO, a Washington si stenta a sentire una voce, si schiera tutta per dire siamo dalla parte di Kiev, siamo dalla parte della nostra difesa, non tollereremo altri attacchi. La Russia respinge con sdegno, con parole di sdegno, le accuse, ma la situazione è questa. E bisogna farci i conti, sapendo che poi tutto quello che ho appena detto va a interagire e a scontrarsi con le varie posizioni delle forze politiche in Italia come negli altri paesi, perché ovunque c'è un partito filorusso e c'è una parte che non crede alle accuse. Ma quello che è davanti ai nostri occhi è già sufficiente. L'invasione e la perdurante azione bellica in Ucraina non sono qualcosa su cui si può discutere. Resta il fatto che con la Russia bisogna convivere, si può e si deve convivere, non possiamo pensare all'alternativa. L'alternativa è il ritorno non soltanto a quella cortina di ferro che ha contraddistinto la seconda parte del Novecento, ma una contrapposizione molto più pericolosa, visto che il mondo intero, come si sa, ha scompaginato i suoi equilibri.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
0: Cari amici di Radio Selene, ancora un buon mercoledì sera. Abbiamo iniziato da pochissimo questo appuntamento che ci vedrà insieme per 2 ore in diretta fino alle 21 come sempre, e ovviamente non può mancare la nostra musica, quella bella di Radio Selene, e quindi Olivia Dean e poi George Benson.

George Benson, Turn Your Love Around, 19:13 minuti, Radio Selene. Noi diamo la prima notizia di quest'oggi. Partiamo già con una specie di scena surreale, a dir poco surreale, diciamo notizie assurde dal mondo, anche se in questo caso il mondo è davvero molto vicino. Siamo a San Pietro Bernotico, in provincia di Brindisi. Gli automobilisti si sono visti davanti davvero una scena pazzesca: un'auto in movimento, un Audi guidata da una donna con un uomo attaccato fuori dalla macchina al vano motore, cioè praticamente lui era così attaccato, appiccicato, aggrappato e cercava in ogni modo di sfondare il vetro. Quindi è una scena che non è passata inosservata, ovviamente, e vorrei anche ben vedere. Gli automobilisti hanno immediatamente allertato i carabinieri, che quando sono arrivati lì hanno cercato di fermare l'auto, ci sono riusciti fortunatamente, hanno fatto scendere l'uomo dal vano motore e la donna era in evidente stato di agitazione, comunque probabilmente aveva anche alzato un po' il gomito. Fatto sta che non è ancora chiaro che tipo di rapporti avessero i due, ma hanno litigato, e questa è la cosa più ovvia. Non è normale altrimenti, ma comunque non è normale a prescindere, se posso dire la mia. Succede però che la donna, appunto, in evidente stato di ebbrezza, non voleva prima scendere dal velivolo, poi è scesa, si è scoperto che non aveva la patente da un anno, che l'auto era in fermo amministrativo, non so quale altro reato ci vogliamo aggiungere. Loro sono stati portati in questura, ci sono degli accertamenti, e questo è successo proprio nella notte di ieri, tra appunto ieri notte e questa mattina, a San Pietro Bernotico, in provincia di Brindisi.

Mercoledì sera, Radio Selene, parliamo adesso di un annoso problema che coinvolge sicuramente un bel po' di persone. Io sono in prima fila in questa cosa, ovvero quando magari qualcuno ci si presenta, voi riuscite a ricordare come si chiama? Perché ogni volta mi capita questo: piacere Paola, piacere Pi, cioè io tipo questo suono di sottofondo che copre completamente il nome dell'altra persona e non arrivo nemmeno ai 5 secondi, anche a 3 ho già dimenticato come si chiama la persona che mi hanno appena presentato. In realtà sembra che ci sia uno studio dietro questo, quindi non è che siamo particolarmente sbadati noi, c'è proprio uno studio dietro, c'è un paradosso che si chiama Baker-Baker, ovvero viene mostrata a due gruppi di persone la fotografia dello stesso uomo, al primo viene detto solo il nome, quindi Baker, al secondo gruppo viene detto che fa il fornaio, da lì appunto Baker. Le persone che sapevano il mestiere di quest'uomo riuscivano a ricordare con maggiore facilità anche il nome, mentre nel primo caso, non avendo altre informazioni, il nostro cervello non riesce a memorizzare un nome proprio che non è collegato ad altre cose. Quindi ecco perché c'è anche uno studio, ci sono dei professori universitari che ci stanno dicendo: ragazzi, sì, magari siete un po' sbadati, avrete anche i vostri problemi, ma in realtà non siete i soli. Voi riuscite a ricordare il nome di chi avete appena conosciuto? Fatecelo sapere 347 7272 274.

0: Vota. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: AKM Winehouse in questo mercoledì sera qui su Radio Selene. Diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Giovedì si rinforza l'anticiclone e la giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso ovunque. Temperature massime comprese tra i 30 e i 34 gradi, venti moderati e mari poco mossi.

0: con Turning Tables qui su Radio Selene in questo mercoledì sera, come sempre insieme fino alle 21 rigorosamente in diretta, vi portiamo ad ascoltare una canzone nuova, una bella collaborazione. Lui è Giuli, album tra l'altro che si chiama Solito Cinema, ricchissimo di collaborazioni, e in questa canzone infatti c'è la voce di Brescia, l'ascoltiamo insieme, si chiama Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Questa è Radio Selene.
1: 19:48 minuti in punto, in diretta insieme qui su Radio Selene fino alle 21 anche in questo mercoledì sera. Ovviamente non può mancare la nostra musica, perciò ascoltiamo insieme Eros Ramazzotti con Max Pezzali e poi arriverò a Coante.

Senti, droga, Emma Marrone con Fabri Fibra, singolo nuovo appena ascoltato qui su Radio Selene. Invece ascoltiamo qualcosa che ha un po' di anni, 1997. Lui lo conosciamo benissimo, tornato alla cronaca anche per diciamo aver scoperto probabilmente chi quella volta, molti anni fa, ha tolto la vita a uno dei rapper più bravi di sempre, Puff Daddy, I'll Be Missing You.

Puff Daddy, come dicevamo prima, insomma lui è stato implicato nella faccenda di Tupac, che appunto venne ucciso 30 anni fa, e a distanza di 30 anni riprende il processo in Nevada, e sembra appunto che Puff Daddy non c'entri assolutamente nulla, anzi diciamo che il colpevole quasi certamente è un Dwayne Kefti Davis, 63 anni, leader di una gang del sud-est di Compton Crips, e insomma quantomeno Puff Daddy è stato scagionato. Le 20 e 2 minuti.

0: Mai mai la voce di Levante. 5 minuti dopo le 20 arriva l'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro paese come in altri paesi europei. Intanto il Financial Times scrive: Vannacci è un cavallo di Troia del Cremlino in Italia. Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Von der Leyen parla di nuova normalità e assieme a Rutte diffida Mosca da altri attacchi. Identificati intanto due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. L'ex governatore Zaia esulta una risposta doverosa. In Veneto 31 domande dal 2019, 2 hanno avuto il via libera. I temi etici sono una no-fly zone per la politica, dice Zaia. Giornalisti di Report sul piede di guerra con la Rai per lo stop alla conduzione di Ranucci dopo il caso La Vitola, lunga riunione con il direttore degli approfondimenti Corsini, ma senza i due nuovi co-conduttori Presutti e Pier Vincenzi che avrebbero voluto partecipare. Confermata la volontà di andarsene in blocco senza la marcia indietro dell'azienda da parte dello staff di Report. Ranucci intanto attacca Presutti su una ricostruzione di domani per un servizio del 2023. Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su un 13enne a Torino. L'ANM critica Nordio, parla di attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo e definisce non ortodosso l'invio degli ispettori disposto dal ministro della giustizia perché la procura ricorre al riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Sulle serrande dei mini market dove l'indagato lavora come commesso intanto appare la scritta pedofilo infame in mano al popolo. Salvini insiste, la soluzione la castrazione chimica. George Clooney attacca Donald Trump alla mostra del cinema di Venezia dove questa sera riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione della serata inaugurale dell'83esima edizione. Non nomina il presidente degli Stati Uniti, ma il riferimento è chiaro: non è facile vivere in un paese che è guidato dalle persone meno capaci a farlo, dice Clooney. Siamo al calcio con i sedicesimi di Coppa Italia dopo le vittorie di Cremonese e Monza rispettivamente contro Parma e Torino. Passa il turno anche il Sassuolo, i neroverdi piegano il Frosinone 5-4 ai calci di rigore e strappano dunque il pass per gli ottavi di finale dove sfideranno la Juventus di Spalletti e dell'ex direttore Carnevali. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene. Radio Selene.
0: Cari amici di Radio Selene, inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme in questo mercoledì sera. Ovviamente tra poco continuiamo ancora a parlare dell'argomento che abbiamo scelto quest'oggi. Prima però i pinguini tattici nucleari e poi Skillo.

1995, I Wish Skilo qui su Radio Selene. Parliamo adesso di insetti, perché si moltiplicano a Bari e in provincia gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere i nidi di vespe. Dopo un primo intervento al palazzetto dello sport Arione Carrassi, le squadre sono state chiamate anche in altri punti della città di Bari, ma anche nei comuni di Valenzano e Alberobello. Purtroppo si tratta dell'ennesima conseguenza del caldo estremo che sta caratterizzando questa estate, perché il caldo torrido accelera lo sviluppo biologico delle larve. Questo porta ad una proliferazione molto molto rapida e anche ad un picco della popolazione nei nidi tra luglio e settembre, quindi non abbiamo minimamente ancora finito. Inoltre proprio queste alte temperature aumentano il fabbisogno degli insetti, che si avvicinano molto di più all'uomo in cerca di liquidi e comunque sostanze zuccherine. Purtroppo la scarsità di acqua dovuta alla siccità estiva rende queste vespe ancora più irritabili e in cerca appunto di nidificazione proprio in città, motivo per il quale comunque, se vi capita, e magari spero di no, ma se vi dovesse capitare di trovare un nido di vespe, chiamate i vigili del fuoco, non fate il fai da te, perché è veramente una pessima idea, potrebbe finire molto molto male, addirittura si potrebbe anche andare al pronto soccorso.

Francesco Gabani, Summer Funk, 20-20 minuti, noi rimaniamo nella città di Bari, questa volta perché c'è Alessandro Gassman che ha annunciato con un reel pubblicato sul proprio profilo Instagram che tra 2 settimane riprenderanno le riprese della seconda stagione di Guerrieri, la regola dell'equilibrio, sarebbe la fiction Rai tratta dai romanzi di Giancarlo Carofiglio, che vede proprio protagonista nei panni dell'avvocato penalista Guido Guerrieri, proprio lo stesso Alessandro Gassman. Il primo Chuck sarà a Bari, la città che tra l'altro ha già fatto da sfondo alla prima stagione della serie, quindi carissimi fan sia di Alessandro Gassman ma ovviamente anche di questa serie, sappiate innanzitutto che ci sarà un seguito che riprenderà a breve quantomeno le riprese, e soprattutto se siete dei fan di Gassman che nonostante l'età, come dire, rimane un bell'uomo, un salto a Bari vicino giusto per dare un'occhiata, secondo me va fatto.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 64.

una notte d'estate sono le vibrazioni. Qui su Radio Selene parliamo di moda. Per quale motivo? Perché dopo il successo della scorsa edizione fa nuovamente tappa a Mesagne alla Mediterranean Fashion Week del 2026, chiaramente, che è stata ideata con lo scopo di promuovere il territorio attraverso la moda e l'artigianato. È completamente gratuito, quindi se volete ci potete andare. L'evento è in programma domani presso Piazza Orsini. Se magari vi trovate in zona, poi Mesagne è davvero una città molto bella da visitare, in questo caso ci sarà anche l'occasione sotto il brand di We Are in Puglia. È stato realizzato con il patrocinio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Province, Comune di Lecce, Comune di Bari, Comune di Taranto, Mesagne, Vieste, la Consiglieria Nazionale di Parità, l'Università degli Studi della Campania. Insomma, come dire, c'è un parterre molto importante dietro questa manifestazione che, ripeto, si terrà a Mesagne solo domani, completamente gratuito, la sfilata di grandi firme internazionali da non perdere. Poi, come dicevo prima, già che ci siete, rimanete a vedere anche la città di Mesagne, che è davvero molto bella, e come dico sempre io, si mangia anche molto bene.

Paradise Shadei qui su Radio Selene, mercoledì sera, finalmente mercoledì 2 settembre, ma quanto mi piace dire il fatto che sia il mese di settembre, è finito agosto, era ora, non è ancora andato via il caldo, ma già dire settembre ci ricorda un po' quello che può succedere, quindi piano piano, certo molto piano, le cose stanno andando pianissimo devo dire, ma piano piano si potrebbero abbassare le temperature, si torna a scuola, si torna alla normalità e il mio sogno in questo momento e vedere anche un po', che ne so, il divano con la copertina. Sto sognando un po' in grande, sono già arrivata probabilmente a novembre, ma comunque sia, questo piano piano accadrà e noi di Radio Selene saremo sempre con voi, come in questo momento, perché vi portiamo ad ascoltare una bella novità, Woman Peggy Goo.

0: one time.
1: Invia un vocale su WhatsApp al 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Ancora un buon mercoledì sera, quando manca più o meno un quarto d'ora al termine di questo nostro appuntamento insieme qui su Radio Selene. Non può mancare la musica, quella bella bella, quindi due dischi di fila, anzi tre, ascoltiamo Jovanotti, Delia e poi Bruno Mars.

Risky Doll, la voce di Bruno Mars qui su Radio Selene. Bruno Mars oramai non lo ferma più nessuno, grandi successi uno dietro l'altro, questa molto molto romantica, una delle canzoni che appartengono al nuovo album. Si cambia completamente atmosfera, 1983, It's a Miracle, il Culture Club.

0: Rolling Stones, The Colors, ultimo disco per quest'oggi, amici, abbiamo terminato, quindi ringraziamo innanzitutto Gigi Savoni per la parte tecnica di questo appuntamento. Ovviamente torniamo domani dalle 19 alle 21. Arriva l'informazione, ciao a tutti, a domani.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge d'iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la quarta regione italiana, la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. L'ex governatore Zaia esulta, una risposta doverosa. In Veneto 31 domande dal 2019, due hanno avuto il via libera, ricorda Zaia. L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo, lo ha detto la presidente della Commissione europea von der Leyen il giorno dopo l'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà, l'Unione Europea e la NATO sono uniti, non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma la alzeremo, ha aggiunto in una dichiarazione alla stampa con il segretario generale della NATO Mark Rutte prima del loro incontro a Bruxelles. E arriva anche l'allarme del ministro degli esteri vice premier Tajani sulla possibilità di tentativi di influenze russe sul voto in Italia. È una questione che riguarda tutta l'Unione Europea, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni dei paesi dove si vota, conclude il vice premier italiano. Volano i prezzi alla produzione dell'industria a luglio, più 2,4% su base mensile, più 7,8% su base annua, era del 5,8% a giugno. Lo comunica l'Istat aggiungendo che le dinamiche sono spiegate principalmente dai marcati rialzi dei prezzi della componente energetica sul mercato interno. Siamo al tennis, impresa sferrata per Lorenzo Sonego agli US Open contro il numero 2 del mondo e 1 del seeding Alexander Zverev. L'azzurro gioca una partita bellissima ma è costretto ad arrendersi al termine di una vera e propria maratona. A trionfare nella sfida di primo turno agli US Open, terminata intorno alle 2 di notte a New York, dunque il tedesco con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4 in 4 ore e 52 minuti di gioco. Dunque Sonego saluta Fleshy Meadows a testa alta dopo essere andato nel quarto parziale a due punti dal match. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
7: Quanto è piccola

0: offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
0: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
2: Promo Back to School, lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2001.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Il vice premier Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro paese come in altri paesi europei. Intanto il Financial Times scrive di Vannacci definendolo cavallo di Troia del Cremlino in Italia. Unione Europea e NATO restano in allerta invece per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Von der Leyen parla di nuova normalità e assieme a Rutte diffida Mosca da altri attacchi. La procura di Torino impugnerà al tribunale del riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma senza neppure convalidare il fermo del 42enne che era stato arrestato dalla polizia per una molestia su una 13enne che era entrata nel mini market dove lavorava. Il GIP aveva riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza ma non aveva convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Aveva infatti ritenuto che l'uomo fosse ormai pentito. Intanto sulla saracinesca del mini market di Borgo Vittoria è comparsa la scritta pedofilo infame tracciata con vernice verde. È salito a 1204 il numero delle persone morte dalle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4216, lo afferma l'autorità nepalese per la gestione dei disastri. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a darne il via libera. L'ex governatore Zai esulta, una risposta doverosa. Siamo allo sport, iniziamo dal calcio con la Coppa Italia, anche l'Udinese raggiunge gli ottavi di finale, i friulani piegano 2-1 e rimonta il Venezia e raggiungono l'Atalanta al turno successivo. Nel pomeriggio vince anche il Sassuolo, i neroverdi piegano il Frosinone 5-4 ma solo dopo i calci di rigore, strappando dunque il pass per gli ottavi di finale dove affronteranno la Juventus di Spalletti. Gli europei di pallavolo, l'Ital Volley femminile batte anche la Svezia e si assicura la semifinale, le ragazze di Velasco rimontano un set di svantaggio e vincono 3-1 con qualità ma soprattutto grazie ad un gruppo estremamente compatto e mentalizzato. Ora riposo e poi testa al penultimo atto del torneo contro la vincente tra Polonia e Olanda. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: La persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Auguri per il tuo compleanno, Aurora, e soprattutto benvenuta su Radio Selene.
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: E c'è un messaggio bellissimo. Dice: in questo giorno d'inverno sei sbocciata come una rosa nel deserto per poi fiorire nella mia vita.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Sono senza parole.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 1983.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro paese come in altri paesi europei. Intanto il Financial Times scrive: Pannacci è un cavallo di Troia del Cremlino in Italia. L'Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Von der Leyen parla di nuova normalità e assieme a Rutte diffida Mosca da altri attacchi. Identificati intanto due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. L'ex governatore Zaia esulta una risposta doverosa. In Veneto 31 domande dal 2019, 2 hanno avuto il via libera. I temi etici sono una no-fly zone per la politica, dice Zaia. La procura di Torino impugnerà al tribunale del riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma senza neppure convalidare il fermo del 42enne che era stato arrestato dalla polizia per una molestia su una 13enne che era entrata nel mini market dove lavorava. Il GIP aveva riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza ma non aveva convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Aveva infatti ritenuto che l'uomo fosse ormai pentito. Intanto sulla saracinesca del mini market di Borgo Vittoria è comparsa la scritta pedofilo infame tracciata con vernice verde. Volano i prezzi alla produzione dell'industria a luglio, più 2,4% su base mensile, più 7,8% su base annua, era del 5,8% a giugno. Lo comunica l'Istat aggiungendo che le dinamiche sono spiegate principalmente dai marcati rialzi dei prezzi della componente energetica sul mercato interno. Gli europei di pallavolo, l'Ital Volley femminile batte anche la Svezia e si assicura la semifinale. Le ragazze di Velasco rimontano un set di svantaggio e vincono 3-1 con qualità ma soprattutto grazie ad un gruppo estremamente compatto e mentalizzato. Ora riposo e poi testa al penultimo atto del torneo contro la vincente tra Polonia e Olanda. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione di Report. In una mail al direttore dell'approfondimento della Rai, Corsini auspica che il suo gesto aiuti il programma che l'ha formata, una trasmissione così amata che tanto ha dato al pubblico e alla nostra azienda. Non può impantanarsi in discussione e scambi così piccoli, scrive la giornalista. La notizia arriva in serata dopo la riunione tra Corsini e la redazione, che ha riaperto il dialogo sul futuro della trasmissione. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto del nostro paese, come in altri paesi europei. Unione Europea e NATO intanto sono in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Von der Leyen parla di una nuova normalità e assieme a Rutte diffida Mosca da altri attacchi. Intanto sono stati identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca. Si tratta di un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge d'iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quarta regione italiana, prima amministrata dal centrodestra, a dare il via libera. L'ex governatore Zaia esulta, una risposta doverosa. In Veneto 31 domande dal 2019. Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'ANM critica il ministro Nordio, parla di attacchi scomposti da parte poi di autorevoli esponenti del governo e definisce non ortodosso l'invio degli ispettori disposto dal ministro della giustizia, mentre la procura ricorre al riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. George Clooney attacca Trump alla mostra del cinema a Venezia, dove questa sera ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera in occasione della serata inaugurale dell'83esima edizione. Non nomina il presidente degli Stati Uniti, ma il riferimento è chiaro: non è facile vivere in un paese che è guidato dalle persone meno capaci di farlo. A novembre ci sono le elezioni di midterm, sicuramente un momento per tirare le somme e, se va tutto bene, si tornerà ad una situazione di maggiore normalità, ha detto George Clooney. Lo sport: con il calcio la Coppa Italia, anche l'Udinese raggiunge gli ottavi. I friulani piegano 2-1 in rimonte al Venezia e raggiungono l'Atalanta al turno successivo. Nel pomeriggio di oggi vince anche il Sassuolo. I neroverdi piegano il Frosinone 5-4 ai calci di rigore e strappano il pass per gli ottavi di finale, dove affronteranno la Juventus. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: E benvenuti su Radio Selene, il pomeriggio di questo 2 settembre, mercoledì appena partito. Saluto Gigi Savoni in regia e oggi facciamo quello che sappiamo fare meglio: chiacchierare, ascoltare la grande musica di Radio Selene fino alle 17. Noi siamo qui senza fretta, semplicemente con la voglia di stare insieme. Poi vabbè, settembre è arrivato, lo sappiamo ormai, ognuno lo vede a modo suo e quindi ripartiamo, ognuno con il proprio ritmo. E iniziamo così oggi con questa canzone di Umberto Tozzi, dal 1978, questa è Tu.

0: Radio Seleni.
1: Mercoledì 2 settembre, buon pomeriggio cari ascoltatori, continuiamo fino alle 17 questo appuntamento di chiacchiere, di musica, carichiamo il vostro buon umore. Adesso viaggiamo un po' per tutto il pianeta con Karol G e Manu Giao e la loro Viajando por el Mundo e poi I Negrita con Un giorno di ordinaria magia.
0: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Selene con un giorno di ordinaria magia. Io spero che anche il vostro mercoledì sia magico, in qualunque modo possa esserlo. Eccoci qui. Allora, se non sentite ancora in Salento un profumo di polvere, ricordi e luci spente, beh, vi racconto adesso una storia che ve li farà sentire. È una storia che è tornata alla luce grazie alle associazioni Scomodo e Pazlab, che hanno deciso di mappare le sale cinematografiche abbandonate in questa zona, ed il risultato è stato impressionante, perché tra Lecce e Brindisi ci sono 19 cinema dimenticati, che sono un bel po' in realtà. Pensate, un tempo erano spazi che pullulavano di gente che faceva la fila per un biglietto, invece oggi sono dei veri fantasmi, magari alcuni chiusi anche dagli anni 70. E a Parabita, per esempio, in provincia di Lecce, c'è il cinema Spinelli, dove il tempo sembra essersi fermato a metà di una serata, perché ci sono ancora sigarette nei posacenere, ma ci sono ancora punti di scena, penne sui tavoli, come se davvero ci fosse stata una fuga improvvisa, mentre in altri paesi rimangono soltanto dei nomi, come il Santa Lucia di Lecce, il Gigante di San Cesario. Pensate, c'è anche una leggenda che riguarda Fellini nel cinema Arcobaleno di Alessano, dove a quanto pare fu proiettato in anteprima questo film di Fellini, che poi fu ritirato subito il giorno dopo, e quindi fortunati quelli che erano lì ad Alessano a vederlo. Ma a prescindere, questa mappatura fatta da queste due associazioni diventa essenziale per restaurare queste strutture, che potrebbero tornare ad essere degli spazi dove stare insieme, magari se qualcuno decidesse di farle rinascere. In alcuni comuni ci stanno in realtà già provando, come proprio Parabita, che ha comprato come comune lo Spinelli, il cinema Spinelli, ormai fermo dagli anni 20, immaginate, per far vivere a questo cinema un futuro fatto di video lezioni, di video arte, di installazioni, un lavoro che non riguarda soltanto il Salento, che riguarda tutta la Puglia, e che magari fa una fotografia di ciò che rischiamo di perdere, di tutti quei bei luoghi che condividevamo in passato.

0: Domenica.
1: Buona domenica, Saif, siete su Radio Selene. Lui già pensa al weekend, noi però siamo a mercoledì 2 settembre. Siccome me lo state chiedendo, ve lo dico on air, così lo sentite tutti. Allora, per chi non lo sapesse, su Radio Selene abbiamo il B-Day, la rubrica degli auguri di compleanno che a sorpresa facciamo in diretta a chi ci avete segnalato voi. E vanno in onda dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 17.30, mentre il sabato e la domenica solo alle 11.30. Prendete appunti, ok? Perché se volete prenotare un B-Day potete farlo chiamando lo 080 898 1188, ripeto 080 898 1188, oppure una bella mail a diretta@radioselene.it.

James, Hoover Phonic dal 2003 su Radio Selene. Beh, buon pomeriggio a tutti, oggi mercoledì 2 settembre, ci sono delle novità per Cesare Cremonini che è già pronto a tornare il mese prossimo, ma come? Eh sì, il 23 ottobre arriva Amateur, il suo nuovo disco registrato completamente senza intelligenza artificiale, suonato a mano, proprio come piace a lui, e ci teneva fortemente a farcelo sapere, e noi apprezziamo, ma d'altronde non avevamo dubbi a riguardo, no? Ma non è finita qui, perché partirà subito con un tour dal 29 novembre intitolato Amateur nei palazzetti, che bel giro di parole dal titolo dell'album, che bello, e sarà accompagnato da Donnie McCaslin sul sax, lo stesso che ha lavorato con David Bowie per l'album Black Star. E in questo suo nuovo capitolo Cesare sembra voglia portarci in un viaggio diverso dal solito, quindi a tutti i fan o semplicemente a voi, se vi piacciono le sue canzoni quando passano in radio, preparatevi, perché questo autunno promette scintille con questo suo nuovo album Amateur.

It Takes a Fool to Remain Sane, New York dal 2000 su Radio Selene. Adesso è il momento di una novità di Peggy Gou e la sua Woman, con un groove un po' house che strizza gli occhi allo stesso genere degli anni 90, con una collaborazione della cantante nigeriana Aira Star, che porta una voce bella piena dentro questo sound, devo dire attuale, perché la firma di Peggy si sente. Quindi andiamo in pista anche noi, ce l'ascoltiamo, ce la balliamo. Se ovviamente non siete in macchina, siate sempre prudenti, però noi ce la godiamo qui su Radio Selene. Questa è

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Eccoci qui di nuovo on air, il pomeriggio su Radio Selene continua insieme e spero che il vostro pomeriggio sia fantastico. Noi lo rendiamo migliore per voi adesso con tanta musica, i Blue, One Love, poi c'è Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale, Ed Colors.

Partenope, Merken Cremon, Serena Brancale e The Colors, un bel viaggio a Napoli con questo ritmo, ma adesso il classico del 2005 di Bob Sinclair con la voce di Gary Pyne, ex frontman dei The Wailers, la storica band di Bob Marley. E quindi noi ci godiamo questo ritmo ormai iconico dal 2005, Love Generation.

0: Radio Selene.
1: Siete su Radio Selene, con voi ci sono io, Gaia. Ciao a tutti, c'è Gigi Stamoni in regia. Siamo ufficialmente nella nostra seconda ora insieme. Fra poco vi faccio una domanda, ma prima ci ascoltiamo due belle canzoni: Sienna Spyro, Material Lover, e poi Nelly Furtado con Turn Off the Light.

Eccoci qui con noi anche Nelly Furtado dal 2001 con la sua Turn Off the Light. Che ricordi, mi riporta proprio all'infanzia Nelly Furtado, è sempre un piacere ascoltarla. Comunque, è arrivato il momento di chiacchierare insieme. Allora, sentite, ascoltatori di Radio Selene, oggi andiamo sul semplice, ok? Parliamo di hobby, quella cosa che fate per staccare, per divertirvi, anche soltanto per passare il tempo, che davvero può essere qualunque cosa: leggere, cucinare, passeggiare, oppure, che so, ascoltare musica, presente, eccomi qua, oppure collezionare qualcosa, guardare film. Poi l'elenco di hobby è una lista infinita, finiremo praticamente domani mattina, e quindi ogni risposta vale. Questo voglio dirvi, ogni risposta vale, ogni hobby vale. In questo programma voi potete raccontarmi tutto quello che volete, e quindi ripeto la domanda di oggi: qual è il vostro hobby? Perché sono anche curiosa di sapere cosa vi piace fare quando finalmente avete un momento per voi, e quindi scrivetemi o raccontatemelo con una bella nota vocale al 347 7272 274. Io aspetto di sapere quali sono i vostri hobby.

Bossa nostra Gaia, questa canzone che ci sta accompagnando per tutta l'estate. No, l'estate è finita. Siamo a settembre, oggi 2 settembre, mercoledì, si ritorna alla routine. Allora, amici di Radio Selene, oggi parliamo di hobby. Le cose semplici che vi fanno stare bene. C'è Domenico da Molfetta che mi scrive: mi rilassa fare cose in cartapesta, costruire

E questo era anche l'hobby di suo nonno e quindi praticamente si tramanda. Che bello, Fabio. E infine Jennifer da Rodi Garganico: a me piace suonare la chitarra e scrivere canzoni, mi cambiano la giornata in meglio. E beh, grande Jennifer, ma coltiva questo hobby che magari diventerai un artista in futuro e quindi potremo mandare in diretta le tue canzoni? Chissà. Allora, lo chiedo anche a voi, qual è il vostro hobby? 347 7272 274, aspetto i vostri messaggi.

Tutta su Radio Selene. Voi credete all'oroscopo, però in realtà, vabbè, non ci perdiamo, perché oggi la domanda è un'altra. Oggi parliamo di hobby, le cose semplici che vi fanno staccare un attimino da tutti gli impegni della giornata. E quindi c'è chi condivide i suoi hobby. E vi leggo in diretta, c'è Pierpaolo Daturi che mi scrive le auto d'epoca. Bellissime, mamma mia, adoro anche io. Vorrei che fosse un hobby, magari anche soltanto ammirarle, però poi mi scoccerei. Sono fatta così, mi dispiace. Poi c'è anche Giulio da Trepuzzi che mi scrive: il mio hobby è il giardinaggio, mi rilassa più di tutto. Anche qui, come vorrei anch'io avere il pollice verde, non lo potete capire. Ma mi spiegate come fate a far sopravvivere una piantina di basilico? Perché veramente a me durano 2 giorni, nonostante io le curo, ma niente, non reggono, e io poi ci rimango pure male, sono seria. Ma poi c'è anche un altro messaggio da Caterina da Mottola: io colleziono monete e banconote. Ah, che bello, da ogni parte del mondo, e poi faccio dei quadri, è la mia passione da anni, fantastico. E infine Dino da Martano: il mio hobby è la bicicletta, anche 2 minuti mi mettono in pace con il mondo. Vero, la bicicletta è una vera e propria libertà, anche perché io ci andavo spesso da bambina, è una cosa che mi piace molto. Probabilmente è un hobby che devo ricoltivare anche adesso, però io ne approfitto per chiedere anche a voi: qual è il vostro hobby? Scrivetemelo o raccontatemelo con una nota vocale al 347 7272274.

Neverending Story dal 1984, il Mal su Radio Selene. Adesso una novità firmata Benny Blanco, Selena Gomez e Becky J, la coppia sposata da quasi un anno in Italia, tra Venezia e Emilia. Infatti ho visto qualche giorno fa un loro video mentre erano in stazione. Immagina di essere a Venezia, in stazione ti passa davanti Selena Gomez, così a caso, ma intanto si godono la laguna tra gite in gondola, passeggiate romantiche e tanto buon cibo. Infatti c'è anche una foto in cui sono circondati da forme di parmigiano. E godetevi la vacanza!

nostro appuntamento di oggi finisce qui, ma non vi preoccupate, noi ci risentiamo domani, come sempre, sempre qui su Radio Selene. Grazie per la vostra compagnia. Nel frattempo, io vi saluto. Ciao a tutti!

0: Radio Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate, ora con Rebecca Epifani.
2: Rotto il ghiaccio, sì, dai, lo abbiamo rotto con il mese di settembre. Buongiorno e buon mercoledì a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. 2 settembre, ma terzo giorno della settimana. La cosa sì, ci disorienta un po'. È per questo che ci siamo anche noi, pronti a tenervi compagnia, a delucidare i vostri dubbi, ad informarvi, ad intrattenervi. Io non sono sola, ovviamente. Sono in ottima compagnia. Teo De Marinis dall'altra parte degli schermi, negli studi di Corato, per gestire e guidare tutta la parte tecnica. E poi ci siete voi, amici della radio, ascoltatori, che silenziosamente, o grazie anche alle vostre interazioni, ci fate sentire la vostra energia, ci fate sapere cosa state facendo e come state. Allora parto subito con questa domanda: come state? Come è andato questo risveglio in questo 2 settembre? Me lo racconterete nel corso della nostra puntata. Io vedo che la musica lì è bella e pronta, pronta per condire la nostra mattinata. Oggi parleremo anche di questo, di pranzi. State con noi, siamo pronti, partiamo.
0: Questa è